soul. I love you, baby.

0: Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
1: Tron, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le sei in punto, sfrecciati, ci siamo col fiatone, noi arriviamo, ma in ogni caso il buongiorno non lo manchiamo mai, neanche quando ci intrattengono a chiacchierare le sciure delle pulizie fuori. Io ogni tanto la mattina, sai, arrivo, saluto due convenevoli e poi scopri che dici, devo andare in onda.
2: Adesso si spiega tutto, i ritardi di Giulia tal mattino non sono per il traffico, ma sono per le signore, per le sciure che appunto vogliono la chiacchiera.
1: È chiaro, è giusto
2: raccontare fuori onda, io voglio sapere tutto.
1: Adesso poi t'aggiorno, però diciamo che quello che conta è che siamo qua a dirvi buongiorno, Lau, Juliet, fino alle 10, Rock Morning Weekend Edition.
2: Eh sì, e direi proprio così, e direi di partire subito con questa perché dobbiamo prendercela bene qui, perché lo sappiamo, dobbiamo tenere botta, ormai questo è il nostro motto, quindi arrivano i Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky, la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
1: Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Donald Trump dice: stiamo valutando.
0: Andiamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella promulga la nuova legge elettorale il giorno dopo l'approvazione definitiva e per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo guarda la Consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Acque agitate nella maggioranza su quando andare alle urne, a giugno o alla scadenza naturale di settembre.
1: La cronaca, il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico.
0: Ancora la cronaca, sono saliti a 6 i casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei quattro venti da una microvettura di colore nero con a bordo due persone.
1: Lo sport, la Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell, su Mercedes terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc. In terza fila l'altra rossa di Hamilton, settimo tempo per Antonelli. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali, con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento, a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: contenti?
1: Sì.
0: 7 minuti quasi di Metallica, ce li siamo fatti pronti via per darvi il buongiorno in questo sabato mattina. Direi che non poteva andare meglio. 10 di ottobre, sabato, un freddo cane qui fuori, perlomeno in quel di Milano, non so a Roma se continua a piovere, ma questa sì. È la situazione.
2: Questa è la situazione, siamo 3 gradi un pochino sopra rispetto al tuo. Tu quanti sono? 13 da te?
0: Eh sì, ho visto 13.
2: Eh sì, signora mia, questa mattina erano 16, tanta umidità, tanta pioggerellina di quella che ti si ficca nel cervello proprio la mattina, che tu non vorresti nemmeno incontrare la tua stessa ombra, che per fortuna non c'è perché è ancora notte, e quindi niente, ti ritrovi con questa pioggerellina così a cominciare la giornata meravigliosamente anche in questa Rock Morning Weekend Edition, perché dobbiamo tenere botta, punto.
0: Ma sì, ma anche perché poi, vedi, abbiamo già iniziato con quella lamentela latente, sì, che latente contraddistingue il primo dei nostri momenti, cioè il WTF che inizia tra pochissimo, ma le cose si fanno bene, quindi metteremo anche la sigla e poi potrete urlare.
2: Forse.
0: Esatto, forse, se la tecnologia ci assiste, metteremo la sigla. Ma non è l'unica cosa, perché poi oggi ci sono tutti i nostri ospiti del sabato, quindi la nostra Gubrin, tornerà il nostro meccanico, tutta una serie di cosine.
2: Esatto, tornano anche le dediche e richieste, ovviamente, torna il momento ricerchina, torna il momento per l'attualità nella seconda ora, dove torniamo ad essere un pochino più seri, e poi niente, basta, a un certo punto ce ne andremo a casa anche noi, perché è finita la giornata, ma continua la nostra programmazione H24, lo sapete, quindi restate sempre sintonizzati su Radio Freccia se potete, questo lo diciamo.
0: Beh, direi di sì. 258 del digitale terrestre, questo per la nostra radiovisione. Direi che le coordinate le abbiamo date tutte. Ieri, vabbè, giornata triste per il nostro gruppo, la nostra radio, ovviamente lo ricordiamo, è venuto a mancare Federico, l'olandese volante, c'è stato uno speciale che secondo me, vista anche solo la programmazione musicale, vale la pena recuperare, In the Flight su RTL 102.5, e poi ovviamente lui ha tenuto alta sempre la bandiera del rock, quindi molto caro anche a noi di Freccia.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:21 sfrecciati, è arrivato il momento, quello ufficiale, per iniziare a sfogarsi, per farlo con noi, e c'è un grido solo che va bene per iniziare i messaggi.
6: What the fuck!
5: Evviva! E quindi 366-6634-466 è il numero per lanciare tutti i vostri what the fuck, per sfogarvi, tipo? Tipo questo. Allora, vero, io ero in torto, ma ieri ho preso una multa e mi sono girate pesantemente. Arrivi in ritardo, trovi un parcheggio, la metti lì, non fai in tempo a pagare, dici mamma mia, speriamo mi vada bene. Torni e ovviamente trovi la multa, perché what the fuck sono lì appostati alle 7 di sera dietro i cespugli per metterti l'ultima multa della giornata. Ma poi scopri che se parcheggi su un parcheggio normale, semplicemente non pagandolo, oltre a pagarti la multa, ti devi accollare anche la cifra totale della giornata di quello che sarebbe costato il parcheggio. Cioè, a questo punto, se io parcheggio su un carico e scarico, un divieto d'accesso, una zona non adibita, mi costa ancora meno la multa.
7: What the fuck?

0: Oh, bella bella questa di Joe Cocker, ma quando ci sono i vostri what the fuck non si può dire bello di qualcos'altro, perché anche questi ci fanno parecchio ridere. Allora, un fuck ai momenti di malinconia, per esempio, alla tristezza che a volte ti prende alla mattina. Sarà per il tempo, sarà che sto per andare al lavoro, però stamattina va così, cioè, capito? Abbiamo anche i melanconici.
1: Ma giusto, io faccio parte di quella scuola, però vado a momenti, dipende, qui vabbè, subentra anche il discorso ormonale per noi femminucce, però quello è un altro discorso. Io direi di sentire però Claudio che dice buongiorno.
2: Cara stracciata, un bel what the fuck lo mando al lavoro in corso che tra Breuil Cervinia e Châtillon per fare 27 km ci vuole quasi un'ora. E Cervinia 6 gradi, Claudio, ciao a tutti.
0: Gioia,
1: mamma mia.
0: Anche perché tu devi sapere, Lau, che io non ho idea bene di dove siano, ma non ho spedito, qualcun altro per fortuna ha pensato bene di spedire i miei per un weekend in Valle d'Aosta, non so dove, ma io sto immaginando loro che sono partiti senza cose troppo pesanti, leggermente più pesanti che in città, però se questi si svegliano e trovano i 6 gradi, what the fuck, li sentiamo qua per direttissima.
1: Mamma mia, e a proposito di 6 gradi, Emma ci scrive: ciao ragazze, buongiornissimo, mi state accompagnando nella mia corsetta mattutina, appunto 6 gradi,
0: cioè, calla.
1: A correre con 6 gradi finché stai in macchina, nel traffico, con i lavori in corso, a guadafacare, va bene tutto, ma finché sei così, correndo, con questo freddo, l'umidità che ti si piazza addosso, io direi che proprio what the fuck a te.
0: No, decisamente. Poi abbiamo Jake che dice: lui è sempre molto sull'ambito cucina. What the fuck all'amica Piera che mi chiede come fare un dolce senza determinati ingredienti come uova, sale, eccetera. E io le dico: non farla, what the fuck, per farla male.

0: Un what the fuck immenso a sta settimana di merda. Have a nice day.
1: Ecco, Jon Bon Jovi, appunto, che ci voleva per Juliet, perché giustamente augura una buona giornata anche a lei, ma no, lei imperterrita vuole lanciare i suoi what the fuck, come tutti voi al 366-6634-66, che continuate imperterriti anche voi.
2: Beh, ma ci sta, giustamente, anche perché poi ci sono quelli che ancora rientrano dalle vacanze. Noi pensavamo di essercene liberati, e invece no, perché no. Gerardo dice what the fuck alla sveglia, rimasta inserita alle 5:27 di settimana scorsa per rientrare da Creta. Mi sveglio, scendo le scale di corsa per svegliare meno gente possibile in casa, scivolo sulle scale per svegliarmi poi alle 6:10 per andare al lavoro. Partiamo no. bene, what the fuck.
1: Mamma mia, a proposito di sveglie, stamattina io ho visualizzato la mia sveglia, ho letto 4:45, quindi mi sono precipitata dal letto, sono arrivata in bagno, ho acceso la luce, ho guardato meglio il telefono, erano le 4:15 e io mi sveglio alle 4:30. Quindi che cosa ho fatto secondo te? Che cosa ho fatto?
2: Beh, in teoria uno torna a letto e si ha un buon sonno.
1: Ecco, brava, vedi. Brava, ho detto, ho quel quarto d'ora di sonno, ho detto al mio compagno, ho detto ho un quarto d'ora che mi resta, quindi non mi rompere, per favore, fammi godere questo quarto d'ora come fosse l'ultimo momento della mia vita.
2: Ma che bello, vedi?
1: Mamma mia.
2: Io invece sono lì alle 2:45, apro gli occhi e dico bene, rimangono 2 ore di sonno, cosa faremo? Beh, continueremo a girarci nel letto guardando il soffitto, what the fuck.
1: Mamma mia, tu ti rendi conto? Noi siamo attaccati veramente qui ai secondi per dormire, stiamo messi così, buongiorno.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno Lau.
1: Sì.
3: Il mio what the fuck questa mattina va a tutto il popolo di quei fungaioli che la mattina al posto di dormire vanno su in Val d'Aveto. Io vado a far trekking in Val d'Aveto a funghi, però state a casa, cosa andate a fare?
2: Ma mi fa morire, perché lui spera di non trovarci nessuno, ma poi di solito i fungaioli non seguono il sentiero, cioè tu resti sul sentiero e loro lasciali andare con i loro funghi, i loro cestini.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.37 sfrecciati, 38 in questo istante, what the fuck, che continuano al 366-663-4466, per esempio con questi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: What the fuck a quegli scarti dell'evoluzione dell'appartamento sopra la mia testa, che alle 4 del mattino pensano bene di strillare come fosse un rave party. Meno male che dopo il lavoro parto in moto per le Langhe, quindi quiete, alcol, moderato.
2: Giusto.
3: E moto.
1: Possiamo...
3: Buon sabato a tutti alle Dareggio.
2: Vai, prego.
1: Possiamo dire what the fuck a te, perché ci fai anche un po' di invidia. No, ma sulla gente che alle 4:30 della mattina ride e schiamazza nei vicoli e per strada. Io stamattina uguale, mi sentivo la sciurapina che tira le secchiate d'acqua guardando fuori dalla finestra. What the fuck?

0: Bring Me to Life, Evanescence su Radio Freccia e tutti i vostri what the fuck che arrivano a pioggia, che sta battendo su gran parte dell'Italia come questo. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzotti, parcheggiato a Villa Borghese in attesa del gruppo per portarlo a Pompei. Probabilmente a Pompei vedremo quella sott'acqua di Pompei. Speriamo bene.
0: Vabbè, crepo. Ma dovresti inventarti.
1: Io dicolo, il mio assistente. Tra poco partiamo.
0: A posto, buon viaggio. Vai.
1: Ah,
0: giusto, ecco, volevamo terminare con questo.
2: No, perché se l'andatura di crociera è la stessa con cui lui ci ha raccontato questo WTF, ci arrivano per le tre a Pompei.
0: Forse.
2: Non vorrei dire, ma ok, sono un attimo preoccupata. Ma bisognerebbe fare una volta un esperimento,
0: sì,
2: soprattutto con i turisti di una determinata nazionalità. Non ce ne vogliono gli americani, ma sono quelli che secondo me si prestano meglio, e dire: no, ma perché dovete vedere di giorno con il sole, questa è Pompei. Quando piove diventa Atlantide. Ma sai, secondo me in quanti ci cascherebbero.
0: Infatti secondo me sono quelle chicche, proprio quei trucchetti proprio per adescare gli americani soprattutto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Max da Roma, sì. Qui sono tre giorni che piove, io faccio il trasportatore, il mio what the fuck va a tutte le persone che si svegliano con, diciamo, col culo storto, gli dici buongiorno, manco ti rispondono, e ce ne stanno tante nel mio lavoro, gente stressata che alle 6 di mattina risponde male. Il mio what the fuck va a tutti coloro che non hanno rispetto del prossimo.
0: Vabbè, ma porta il sole tu, dai!
2: Posso dire, non ci ha creduto nessuno, Lau, a questa uscita. Noi non siamo qua per dire porta il sole, noi siamo qua per incazzarci due volte,
0: giusto,
2: capito? Quindi io mi sento di dire, loro rispondono male, e tu rispondi peggio, fagli un medio, fai quello che vuoi. No, altrimenti qua poi ci dicono che istighiamo all'odio e sia mai,
0: infatti,
2: che è un attimo.
0: Infatti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Gli Stones con Mr. Charm dalla nostra top 20 alle 6.52, quando arriva però il momento del What the Fuck Official.
2: E oggi giustamente andiamo dai nostri fratellini Gallagher, gli Oasis, padri fondatori del nostro momento What the Fuck, perché ne hanno avuto da dire contro praticamente chiunque. Allora, verso i tifosi del Liverpool, ma in generale un po' tutti, hanno detto a tutti gli abitanti di Liverpool che hanno rotto le palle a me e alla mia band, dice Liam, guardate che gli Oasis hanno riportato i Beatles sulla cresta dell'onda, altrimenti chi se li ricorda i Beatles? Poi cambia un po', diciamo, sottogenere di rock, e ce l'ha anche con Metallica e Bruce Springsteen, perché questa per lui è musica da camionisti. Quindi, se non si fosse capito da parte soprattutto di Liam, ma un po' anche di Noel, verso qualsiasi altra band o cantante rock, what the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto, sfrecciati, sabato mattina, 10 di ottobre, dai che è tempo di castagne. No, non lo so, bisogna trovare qualche ricorrenza per dare una motivazione al weekend.
2: Soprattutto all'autunno, questa pioggia, chi va a fare i funghi, lasciamo perdere i funghi, quindi andiamo a caccia di castagne. Dalle tue parti ci sono?
1: Ah sì, tante devo dire, anche se dicono quelli bravi, quest'anno non è stato molto un anno propizio, perché avendo fatto tanto caldo, avendo piovuto poco, i ricci non si sono gonfiati.
2: Gioia.
1: Le castagne dentro sono pochine.
2: Niente. Però,
1: adesso io mi metto d'impegno e vado a cercare l'albero buono, poi però non lo dico a nessuno.
2: No, non diciamolo. Seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition, tra pochissimo torna il nostro consueto appuntamento con l'attualità, però prima le news e subito un po' di Keane. Somewhere Only We Know.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky, la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
0: Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Donald Trump dice: stiamo valutando.
1: Andiamo in Italia con la cronaca. Sono saliti a 6 casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei Quattro Venti da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
0: Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare, visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione attesa una decisione del governo elvetico.
1: Andiamo ai motori con la moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Indonesia classe MotoGP, dietro allo spagnolo Marco Bezzecchi con l'Aprilia del team Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Alle 9 in programma la gara sprint.
0: La Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell su Mercedes, terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, in terza fila l'altra rossa di Hamilton, settimo tempo invece per Antonelli. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali, con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento, a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Oh, la mattina ogni tanto ci sentite anche parlare di sport, ma non solo nelle news, perché vi diamo qualche info su motomondiale, su Formula 1, su calcio e quant'altro, ma anche noi ci cimentiamo per quel che possiamo. Poi infatti la mattina noi di solito di sport parliamo nei What the Fuck, perché siamo dei rottamini, arriviamo e diciamo: signora mia, sono stata in palestra, ho male all'anca, ho male. Ecco, io credo che non abbia tutti questi acciacchi la signora di 60 anni e passa che ha appena battuto il record di plank.
1: 5 ore.
0: Ecco, esatto. Io non so voi quanto riusciate a tenere quella posizione immonda, appoggiati sugli alluci dei piedi e sui gomiti, che a un certo punto inizi a tremare e a sudare che coli sul tappetino.
1: Posso dire massimo un minuto per quanto mi riguarda, è già tanto, ed è già tanto. No, la signora ben 5 ore in plank, tra l'altro ci siamo imbattute ieri in questo video, abbiamo detto entrambe guardandola, a parte che è super spanciata, quindi cioè, la vedi che non so, penso che abbia, non so se una lordosi, una cifosi, una lordosi, cioè, perché a un certo punto dice: com'è possibile che resti comunque dritta come una tavola in plank? Giustamente per 5 ore il tuo corpo ti chiede pietà, e noi ci chiediamo perché questa signora ha voluto battere proprio questo record, per farsi male, per veramente chiedere la grazia, non so a quale santo, per la sua spina dorsale, cioè perché?
0: Infatti io lì vi voglio, cioè ci sta che qualcuno dica: io sono particolarmente bravo a fare qualcosa e allora voglio infrangere un record, qualsiasi cosa, ma fatelo di attività che normalmente i comuni mortali non fanno, cioè la passeggiata sul filo, una serie di cose, rompere le angurie con la testa, cioè una persona normale non si mette a farle quelle cose e quindi non soffre lo smacco così tanto. Ma se invece un ultra sessantenne si mette a fare plank, che più o meno lo facciamo tutti in palestra, e questa resiste 5 ore, ma noi ne usciamo malissimo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2.000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 7:18 sfrecciati, si parla di attualità nella nostra mattina. Oggi ci affidiamo al calendario perché è la giornata mondiale dedicata proprio al benessere psicologico e se ne parla tanto ultimamente sotto diversi punti di vista, sotto diversi aspetti, dall'introduzione per esempio dello psicologo nelle scuole a tutta un'altra serie di attività, il bonus psicologo di cui si sente parlare da diversi anni. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su come è messa l'Italia su questo fronte. Lo facciamo assieme a voi anche con i vostri messaggi al 366-663-4466. Li aspettiamo perché secondo me c'è tanto di cui parlare e tanto che si può ancora fare.

0: 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, e dicevamo c'è tanto di cui parlare tra i giovani, ma non solo, bonus psicologo. Partiamo dalla scuola, per esempio, perché l'ultima uscita del ministro Valditara è psicologo obbligatorio a scuola, una sciocchezza. Però la proposta di legge che vorrebbe due incontri da un'ora al mese in ogni classe è proprio del suo partito, sostanzialmente. Questo per aumentare sostanzialmente la sensibilizzazione verso determinate tematiche, perché dalla salute mentale passano poi anche tutta un'altra serie di aspetti, perché se manca la salute mentale si può poi sfociare nel bullismo, in tutta una serie di atti anche istigati per esempio dal mondo dei social, di cui si sente molto parlare ultimamente. Quindi stiamo cercando di capire, secondo voi, quanto impatto ha effettivamente il benessere mentale e cosa si potrebbe fare?
1: Esatto, e mentre a scuola si accendono dibattiti con questa sentenza di Valditara sul vedere lo psicologo a scuola come una sciocchezza, sul territorio si muove qualcosa per rendere la terapia davvero accessibile a tutti, per combattere le barriere economiche. Quindi in alcune regioni, come nella regione Lazio, è approdata una proposta di legge di iniziativa popolare firmata da oltre 13.000 cittadini, appunto per istituire lo psicologo di base. Questa petizione prevede lo stanziamento di 14 milioni di euro l'anno per inserire nelle ASL un professionista ogni 15.000 abitanti. Il problema nazionale però è che alcuni chiedono che questa misura non resti a macchia di leopardo, quindi soltanto in alcune regioni, come ad esempio per adesso il Lazio, in Toscana, ma che diventi una legge nazionale uniforme, dato che i fondi del bonus psicologo standard, erogato già, lo sappiamo, tempo addietro dall'INPS, sono calati a 8 milioni e mezzo totali e non bastano a coprire le richieste. Quindi questa è la problematica di base riguardo la bellissima proposta, dello psicologo di base e del bonus psicologo in generale, però ci sono appunto le problematiche.

0: Si continua a parlare di salute mentale, di benessere psicologico, perché soprattutto negli ultimi anni è emersa questa necessità da parte delle persone, c'è un rinnovato interesse ma anche forse una maggiore sensibilità verso queste tematiche, tant'è che se fino a qualche decennio fa c'era anche una vergogna non da poco a dire vado dallo psicologo, perché c'era l'idea che dallo psicologo ci andassero i matti, chiamati così, adesso invece è proprio cambiato il modo di approcciarsi a tutto questo contesto. Lo stiamo vedendo perché ci sono anche sempre più genitori, per esempio, che chiedono la presenza degli psicologi all'interno delle scuole.
1: Esatto, al 366-6634-66 stanno arrivando tantissimi messaggi da parte vostra, come quello di Camilla che ci scrive: il parere personale di un ministro non dovrebbe avere il peso per condizionare la salute mentale dei ragazzi. Ecco, per quanto riguarda la bocciatura che ha fatto il ministro Valditara, lui ha risposto alle critiche rivendicando il lancio di una piattaforma che si chiama Ascoltami, ovvero un servizio sperimentale di supporto psicologico gestito tramite un'altra piattaforma. Come funziona? Questa piattaforma appunto offre un voucher di 250-275 euro per 5 sedute individuali in videoconferenza con professionisti selezionati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, soltanto che ha un limite, ovviamente, questa cosa, come tante cose che vengono proposte, perché per adesso è rivolta soltanto a studenti della terza media e ai primi 2 anni delle scuole superiori, ed è una misura a richiesta e non strutturale nelle classi. Quindi il dibattito ovviamente si concentra sullo psicologo.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34, continuiamo a parlare di attualità, giornata mondiale della salute mentale, stanno arrivando tantissimi messaggi da parte vostra, in particolar modo adesso stiamo parlando dello psicologo nelle scuole. Buongiorno.
2: Forse quel ministro che ha fatto quella proposta non ha capito una cosa, che l'online è un conto, la presenza fisica è un'altra. Io l'ho provato, cioè non c'entra assolutamente nulla. Quando tu sei a confronto con una persona vera che sta dall'altra parte e ti ascolta, è un altro discorso. Online è tutto campato in aria.
1: Esatto, sì, perché stavamo parlando proprio di questa controproposta da parte di Valditara di mettere a disposizione una piattaforma per gli studenti delle scuole medie e dei primi anni di scuola superiore a supporto loro e non la presenza fisica, quindi costante, di uno psicologo all'interno delle scuole italiane.

0: tanti messaggi, tanto dibattito al 366-663-4466 in merito al benessere, alla salute psicologica. C'è qualcuno che ci scrive, ci dice: ragazzi, io penso che la mentalità secondo cui dallo psicologo ci vanno i matti, purtroppo, è ancora piuttosto diffusa. Vero, in alcune zone probabilmente è ancora effettivamente così.
1: Esatto, sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, mi è capitato di sentire gente della mia generazione, io ormai ho 55 anni, che dice: ai miei tempi non c'era lo psicologo, a che cosa serve lo psicologo? Il dubbio che io mi pongo è: se il mondo è in queste condizioni, non lo so, se dipende anche dal fatto che quando noi eravamo giovani non abbiamo avuto un supporto psicologico che ci permettesse di essere un pochettino, non dico tanto, ma un pochettino più sani, più attenti, più empatici rispetto agli altri. Buona giornata.
1: Eh sì, sicuramente i tempi sono cambiati, come sono anche cambiate le esigenze, appunto quella di avere uno psicologo, per esempio a scuola, ma anche sul posto del lavoro, perché no?
0: Sì, esatto, e poi c'è anche un po' di mea culpa che effettivamente alcuni adulti fanno. Per esempio Sabina dice: se un ragazzo è in difficoltà va seguito e supportato anche con gli psicologi, senza dubbio, solo che io temo che tutte queste fragilità e difficoltà che emergono nei bambini e nei ragazzi forse siano dovute al fatto che noi genitori non siamo più capaci di ricoprire questo ruolo, come dire, devono subentrare maggiormente gli psicologi perché mancano delle figure educative dall'altro lato.
1: Esatto, buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Allora, come primo approccio penso possa essere positivo il fatto di fare una chiamata, di vedersi su schermo, ecco. Poi chiaro, penso che debba essere integrata in casi particolari con delle sedute in presenza
0: con lo psicologo,
3: cioè, così possa essere la cosa migliore.
0: Ok.

0: i vostri messaggi continuiamo a parlare di benessere psicologico, soprattutto tra i giovani, e ci arrivano diversi messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Forse quel ministro che ha fatto quella proposta non ha capito una cosa, che l'online è un conto, la presenza fisica è un'altra. Io l'ho provato, cioè non c'entra assolutamente nulla. Quando tu sei a confronto con una persona vera che sta dall'altra parte e ti ascolta, è un altro discorso. Online è tutto campato in aria.
1: Eh sì, perché parlavamo proprio della presenza, no, dello psicologo all'interno delle scuole, quanto sia importante. Buongiorno.
3: Buongiorno Sfrecciati, l'alfista da Saronno. Ma solo a me è venuta la sensazione che sia una questione di costi il fatto di avere uno psicologo fisso a scuola, in ogni istituto, e quindi ripiegare su 5 puntate online tanto per...
0: Esatto, è quello che tanti sostengono, perché dicono comunque la scuola è vittima sempre di molti tagli, nonostante ci sarebbe bisogno di più insegnanti di sostegno, più psicologi, più qualsiasi figura educativa, però tant'è. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Parliamone. Il mio padre naturale se n'è andato quando io avevo 6 mesi e sono stato cresciuto da un'altra figura che è diventata quella che considero mio padre. Gli psicologi li ho avuti da quando andavo in prima elementare fino alla fine delle medie. È importante avere una figura accanto che ti possa aiutare, quello sicuramente, e dipende da che tipo di psicologo hai accanto, perché se ti vuole dare una mano riesce a farti uscire da determinate situazioni. Conta anche tanto la vicinanza e la vicinanza che hanno i tuoi genitori e soprattutto la verità nel raccontarti cosa è effettivamente successo.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.49 chiudiamo la nostra rubrica di attualità in cui abbiamo parlato di salute mentale, essendo oggi la giornata internazionale. Chiudiamo con il messaggio di Laura che ci scrive: l'idea è buona sul piano ideale ma non reale. Purtroppo non basterebbe. Un percorso ogni 15 giorni o una volta al mese può essere utile dopo molto tempo, dopo una frequenza settimanale. Uno psicologo ogni 1500 abitanti non basterebbe. Come professionista dico che noi non siamo medici. Il nostro intervento è continuo, non sporadico.
2: Ecco, anche questo è proprio il punto di vista dei professionisti che sarebbero chiamati a operare nelle scuole. Quello che è certo è che il dibattito è aperto, i fondi sono pochi e di strada da fare ancora ce n'è tanta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 8 della mattina intravedo una gioia in questo sabato, cioè? Posso dirlo? Prego. Una volta tanto il caffè era buono.
2: Oh, meno male, ce l'abbiamo fatta. Anche qui in casa degli studi di Roma, eh?
1: Ah, vedi che allora le macchinette si sincronizzano.
2: Che
1: oggi
2: bello.
1: Le graziamo, gli facciamo un caffettino decente. Forse sono anche le poche ore di sonno che ti fanno apprezzare qualsiasi cosa.
2: Ami qualsiasi cosa, le piccole cose, la gioia
1: filosofia.
2: Delle piccole cose, sì, sì. Ci vuole anche in questa terza ora del Rock Morning Weekend Edition, sempre Juliet Lau, sempre fino alle 10, però lo sapete, ecco, in quest'ora ci divertiamo un pochino di più perché torna il momento delle dediche richieste un po' prima, alle 8:15, lo sappiamo ormai, ecco, questo è la novità che ci accompagna da circa 3 settimane, e prima però il momento con la scienza, con la ricerchina, subito Stevie Nicks.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky, la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
0: Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Donald Trump dice: stiamo valutando.
1: Veniamo in Italia con la cronaca, dove sono saliti a 6 casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei 420 da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
0: E un ragazzino di 14 anni è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie dal contenuto violento ed apologetico, allusive al compimento di atti violenti a scuola, sequestrati un casco militare, un rudimentale giubbotto antiproiettile e delle svastiche.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Dopo la sosta per la Nations League, oggi tornerà la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20.45 Napoli-Frosinone. Tra le partite di domani da segnalare Como-Roma, anticipo di pranzo domenicale.
0: Il motomondiale, Raul Fernandez su Aprilia tra causa ha conquistato la pole position del Gran Premio di Indonesia classe MotoGP, dietro allo spagnolo Marco Bezzecchi con l'Aprilia del team Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Alle 9 in programma la gara sprint.
1: E per la Formula 1 Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo e tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali, con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento, a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: giustamente Sam Fender ha aperto il calendario, l'agenda, ha detto oggi è sabato, allora cantiamo Saturday. È andato molto molto vicino a quello che fanno i nostri scienziati, cioè scoprire l'acqua calda.
1: Esatto.
0: Sì, è arrivato quel momento lì. Esatto. Il momento ricerchina, esatto, dove noi diamo la parola a un pool di ricercatori che si interrogano su comportamenti più o meno bizzarri. Mm-hmm. Questo ci tocca secondo me da vicino, anche se spero che almeno gli sfrecciati non rientrino in questa casistica. Ok. Sapete che c'è stato un boom recentemente, una riscoperta del vinile che è diventato un po' anche una moda, e allora dati alla mano hanno dimostrato che la maggior parte delle persone che comprano dei vinili poi non se ne fanno niente perché non hanno un giradischi per sentirli.
1: Esattamente, e dicono che il disco quindi non si compra per essere ascoltato, bensì si utilizza come pezzo da collezione o feticcio da esporre in casa. Ora noi ci siamo partite dicendo i nostri sfrecciati no, per carità, non lo fanno, però secondo me, dicevamo anche fuori onda, ci sono quelle casistiche tipo la mia per esempio, che tanti anni fa ho ricevuto in regalo diversi vinili, ricordo che ne so, quello di Morris, per dirti, mm-hmm, che dici ok, sono curiosa, voglio ascoltarlo, e però giustamente ho acquistato il mio primo giradischi, anzi mi è stato regalato tipo 4 Natali fa, quindi fino a quel tempo io ho utilizzato questo vinile come feticcio, infatti tenendolo lì dico vabbè, prima o poi lo ascolterò. Arriverà anche questo beato momento, però
0: vedi che tu rientri in quella casistica.
1: Esatto, purtroppo sì.
0: Io invece in quella contraria, cioè essendo generazione mediamente giovane, capito, a me non hanno mai regalato i vinili, ma invece facendo la radio sì che ti arrivano i giradischi. Io a casa ne ho due di giradischi, pure belli, posso dire, uno dei due, cioè, anche di quelli seri. Io non ho così tanti vinili, cioè io ogni tanto ci metto il vinile dei Casadei di mio nonno,
1: no,
0: per dire almeno lo faccio andare sto giradischi, capito?
1: Peggio di me quando ero piccola che mettevo quello degli Intillimani di mio padre, vabbè.
0: Vedi.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: 19 minuti dopo le 8 sfrecciati, oltre a dirvi buon sabato, vi diciamo anche questo, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play, cliccate sul bannerino Special and Contest, così magari potete essere tra i fortunati che vanno ad assistere a questo concerto. Nel frattempo non è esattamente Portugal The Man, ma vabbè. Ci sta, sono le dediche richieste. Lo sapete come funziona?
6: (66) 663-4466 è il numero per le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi e nemmeno a voi stessi. Intanto arrivano i Genesis.

0: dediche richieste dopo questi sei minuti abbondanti di Genesis per dirvi che appunto ci sono diversi messaggi al 366-663-4466 che ci portano verso altri lidi a livello musicale.
1: Sì.
0: C'è Luigi, dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mio fratello, perché è uno dei vinili che ci ha uniti da ragazzini, Rockets on the Road Again.
1: Oh!

0: 1978 questa, erano ancora forse gli anni, sai, un po' post allunaggio, queste cose, queste tutine, queste facce argentate che dici mamma mia.
1: Sì. Giorgio invece ci scrive a mia sorella Sara, che già si sta collando pesantemente per accompagnarla al cinema per vedere il film su Pino Daniele. Per farla contenta intanto le dedico Sara non piangere.

0: anche andare al cinema da sola in tutto questo, sai, nel percorso di crescita, non
1: potrebbe
0: è che
1: essere.
0: Magari puoi fare un po' di istruzione a tuo fratello, perché comunque conoscere Pino Daniele non è un male, però non è che te lo puoi trascinare a forza.
1: Infatti.
0: Buongiorno sfrecciati, buongiorno. Ci dice Andrea, per Harry che deve fare l'esame di primo soccorso per essere volontario della Croce Verde a Torino, direi che ci sta tutto sommato. Facci sapere soprattutto se lo passa. Abba SOS.
1: Bene.

0: Così, signora mia.
1: Buongiorno sfrecciati, ce lo scrive Katia. Io vorrei dedicare a Ginevra, non dice Ginevra sorella, cugina, no. Non specifica niente, quindi a questa Ginevra, un pezzo che ci faceva sempre ballare e divertire molto, che è quello delle Donatella. Cosa stiamo andando a ripescare? One Love.
0: Ottimo. Quando di-

0: anche questo un testo da targa Tenco, mi sento di dire.
1: Posso dire che per fortuna mi sono persa qualche pezzo. per fortuna. Natasha, buongiorno alla mia cara figliola Gaia, che giovedì sera col nubifragio mi ha detto: dai mamma, che se no non ci arriviamo più a casa. Col risultato che siamo arrivate zuppe fino alle ossa, dedicherei Piove di Jovanotti.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
0: E poi in realtà le canzoni dedicate al meteo ce le hanno chieste in tutte le salse. Abbiamo capito che piove su tutta la penisola, perché c'era chi ci chiedeva sempre un Piove di Modugno, poi c'è chi Piove di Jovanotti, poi cioè, non lo so, adesso aspetta che faccio un attimo scorrere l'abecedario delle canzoni sulla pioggia e ti dico.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 8:38 ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau fino alle 10. Il nostro momento dedica e richieste torna domani sempre alla stessa ora, sempre intorno alle 8:15. Nel frattempo noi qua ci imbattiamo in notizie che ragazzi hanno dell'inverosimile, cioè veramente roba fantoziana.
3: Sì, nel senso che mi viene da dire rivaluta un attimo la tua carriera lavorativa, prova a capire se magari puoi essere più portato per altre professioni, perché non è detto che tutti abbiano gli stessi risultati brillanti in tutte le attività. Adesso a voi sembrerà un po' fumosa questa cosa, ma tra pochissimo capirete il perché lo diciamo. Nel frattempo, quelli che devono dei favori agli Oasis, non so se li hai mai sentiti nominare, Lau, si chiamano Beatles, erano quattro, un caschetto un po' così.
2: Mai coperti.

0: Lo sappiamo, il mercato del lavoro oggigiorno è complicato e tante volte ci si propone per dei posti che magari non fanno proprio al caso proprio, scusate il gioco di parole. Ecco, secondo me è esattamente quello che è successo a questo povero malcapitato, ma secondo me era anche alla prima esperienza. Stiamo parlando di questo ladro, io ce lo vedo, cioè tu ti affacci, devi fare la prima rapina, il primo furto, certo. Ma magari non hai neanche le armi del mestiere corrette, cioè, ma non è... facile poi giudicare dopo e dire ma guarda te questo l'hanno preso perché in mezzo alla rapina si è dimenticato e ha perso il suo portafogli con dentro tutti i documenti.
1: Mannaggia, tra l'altro pure abbastanza mitomane, perché comunque lui è andato lì vestito con la maschera della casa di carta, giustamente con in faccia proprio la maschera di Salvador Dalì, lo sapete, la tutina rossa, ecco. Quindi lui semplicemente voleva rivivere una scena cinematografica, questo era il suo intento, però gli è andata male perché giustamente perdendosi il portafoglio e tutti i documenti, giustamente i carabinieri sono riusciti comunque a rintracciarlo e quindi niente, il signore è andato in galera, mannaggia, non c'è riuscito, vedi, bisogna cambiare lavoro. A un certo punto dici ok, basta, non posso più fare nemmeno il ladro, ci ho provato però nemmeno quello.
0: Datti all'Ippica, fai l'idraulico, sì. Vai a fare qualcosa,
1: lascia
0: non lo so,
1: stare.
0: Il dirigente, tanto guarda che ormai secondo me, adesso la prendiamo sul ridere, ma determinate competenze che ti richiedono per fare il ladro e per fare il dirigente, lungi da noi, ma in molti casi sono pure le stesse, quindi potresti anche avere una carriera florida e splendida davanti. Mamma. No, poi secondo me lui ha letto, come noi leggiamo il manuale del buon conduttore, spesso sì. Ci fermiamo alla pagina 3 o 4, sì. Lui ha letto quella del buon ladro, allora, tutina rossa e maschera della casa di carta.
1: E certo.
0: Guarda, secondo me potremmo mandarlo anche a fare un'intervista in settimana, visto che la Fry Tobia hanno lo spazio quello dedicato ai furti. Non so se lui sta pensando di puntare al Louvre, perché guarda che lì poi hai anche la copertura mediatica, la Fry Tobia t'aspettano.

0: Radio Freccia.
1: 8:51 sfrecciati, noi ci abbiamo riso sopra su questo ladruncolo che poverino ha fatto una brutta fine, l'hanno beccato e vabbè, e ci sta, gli inconvenienti del mestiere, un po' come quelli che succedono a tutti, assolutamente. Ma tra poco invece arriveranno i nostri ospiti, con loro non si rischiano inconvenienti, ormai sono rodati, ci salvano anche dalle situazioni peggiori. La nostra Gubrin Claudientino ci dà uno spaccato ogni volta su tutto il mondo visual della musica, il nostro meccanico ci viene a raccattare quando restiamo bloccati per strada. Bello, no?
2: Bello, bellissimo, che tra l'altro mi hai appena ricordato che devo gonfiare le gomme della macchina se non voglio finire schiantata da qualche parte con questa pioggia che sta battendo su Roma in questi giorni. Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione, tra pochissimo arrivano i Nickelback con Rockstar, subito Black Eyed, i Placebo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 9 in punto sfrecciati sabato mattina, ovviamente nel Rock Morning Weekend Edition, con Lau, con Juliet, con tutti i vostri messaggi, con i nostri ospiti. A sto punto mi sembra che, sai come si dice, sì, di carne sul fuoco ne abbiamo tanta. Noi possiamo anche chiudere il microfono e andare.
2: Volendo, sì, lasciamo lo spazio a loro, perché giustamente hanno di cose di cui parlare. Arriverà prima la nostra Gubrin, l'abbiamo già annunciato precedentemente, che ci parlerà come sempre di arte, di artwork, quindi di copertine nel mondo della musica, in particolar modo di quello del rock, giustamente, su questa radio, sai com'è. E dopodiché parleremo anche di motori, signora mia, perché abbiamo bisogno soprattutto di quello, di un meccanico di fiducia, no?
1: Esatto. Intanto vi ricordiamo, soprattutto per chi fosse in Puglia, tra le 8 e le 12 oggi a Conversano, in provincia di Bari, è prevista la veglia per rendere omaggio a Federico l'Olandese Volante. Questa è una notizia che ci teniamo comunque a darvi, visto la vicinanza della famiglia RTL 102.5 alla famiglia di Federico.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
0: Torniamo in Italia, la cronaca: sono saliti a 6 i casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia è arrivata a un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi Viale dei 420 da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
1: E un ragazzino di 14 anni è stato denunciato dalla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie dal contenuto violento ed apologetico allusive al compimento di atti violenti a scuola, sequestrati un casco militare, un rudimentale giubbotto antiproiettile e delle svastiche.
0: Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro. Una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare, visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Dopo la sosta per la Nations League, oggi tornerà la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà a Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Tra le partite di domani da segnalare, Como-Roma, anticipo di pranzo domenicale.
0: Il motomondiale: Raul Fernandez su Aprilia Trakhaus ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Indonesia, dietro allo spagnolo Marco Bezzecchi con l'Aprilia del team Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Alle 9 in programma la gara sprint.
1: E per la Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo e tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali, con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento, a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Oh, ottimo, direi che ogni tanto questi 7 minuti di pezzi così ci stanno, perché nel frattempo noi ci facciamo i fattacci. Si può dire? Sì.
1: Sì, certo.
0: Cioè, una volta che uno prepara le cose da raccontare, trova di quelle invenzioni di marketing che poco lasciano all'immaginazione, poi è a posto. Possiamo andare in vacanza, perché in questo caso il pieno per arrivare all'hotel e tornare a casa ce lo pagano loro, quelli dell'hotel.
1: Esatto, perché se vogliamo andare per esempio in montagna,

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
3: Radio Freccia.
4: Minuti dopo le 9, sfrecciati sempre nel nostro Rock Morning Weekend Edition, ovviamente su Radio Freccia, tra pochissimo con i nostri ospiti, perché fuori onda è già arrivata lei in versione. Possiamo fare uno spoiler sulla tipologia di vestiario della nostra rubrica, così iniziate a entrare nel mood. Camicia stile boscaiolo, quindi scacchi sui toni del blu nero, quella roba lì che rimanda a quel mondo lì,
5: addirittura del blu e del nero, quindi possiamo anche un po' capire la copertina di cui parlerà, volendo magari il genere.
4: Ma adesso ok, perché io la vedo e mi ha fatto vedere cosa c'è scritto anche sulla t-shirt, però qui andiamo veramente proprio oltre nello spoiler. C'è il nome di una delle band a cui potremmo fare riferimento.

0: Da pezzoni rock ad altri pezzoni rock, soprattutto se c'è la nostra Gubrin. Claudia Entino, buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sprecciati sintonizzati. Questa mattina ci proiettiamo nel 1997, perché ricordiamo l'album dei Foo Fighters, il secondo dal loro debutto, che si chiama The Color and the Shape. E iniziamo subito, perché noi allora lì a pensare chissà quale correlazione ci sarà con il visual e il titolo, invece no. Spesso le immagini del rock a volte ci deludono. Il titolo, pensate che proviene da questo commento che fa il tour manager durante un pomeriggio d'autunno e dice: mi piace il colore, mi piace la forma, riferendosi a un birillo del bullying, ragazzi. E compra questo birillo, commenta così, Foo Fighters dicono: ah, ma sì, bella idea, e lo prendono come loro. Il visual di copertina è sicuramente il più interessante, perché Jeff Klein Smith, che è l'artista che segue appunto l'artwork, imposta questo blu di fondo con un carattere corsivo rosso che mette in risalto la doppia F di Foo Fighters, che ricordiamo essere un'espressione con cui in America si definiscono le visioni degli UFO, e compone questa appunto composizione che sembra una struttura molecolare composta da sfere ed aste metalliche che trasmettono appunto la connessione e l'unione e la forza, quindi nella aerodinamicità, nel tempo. Sarà una premonizione questo unirsi e darsi forza nel tempo? Alla fine, se ci pensiamo, i Foo Fighters li sentiamo da circa 30 anni, quindi sono connessi e come con il tempo. Ma la cosa bella di quest'album è che noi lo definiamo secondo, perché il primo Dave Grohl ce lo suona tutto da solo, registra dalla voce agli strumenti e ricorda così questa terapia solitaria. A seguito della morte di Cobain, lui ricostruisce questa band con l'intento di proiettare una rivoluzione collettiva, e quindi dalla solitudine si passa al concetto di band rock.
0: Mamma mia, e che band rock! E allora eccoli qua, Everlong, live a Wembley 2008, Foo Fighters.

0: I Foo Fighters con Everlong da questo bellissimo live di Wembley del 2008, famosissimo anche per la sua intensità, per altri pezzi, non soltanto per Everlong. Dove ci porti adesso, Claudia?
1: Parliamo proprio di questo brano, la traccia numero 11. Io so che i fan più accaniti dei Foo Fighters stamattina ce l'avranno un po' con me, perché io ho scelto la versione acustica. Ma in realtà ricordiamo che nel videoclip originale c'è un'interpretazione indimenticabile, dove Dave Grohl, il leader dei Foo Fighters, interpreta Sid Vicious e Taylor Hawkins invece fa la sua Nancy. Quindi, nonostante sono iconici questi personaggi, io non ce l'ho fatta, perché Dave Grohl ci regala nel 2008, in questa location preziosa, mistica, celebrativa, una versione di Everlong da pelle d'oca. Everlong significa appunto per sempre. La pelle d'oca a me viene davvero perché, ragazzi, non so in quanti lo sanno, ma è l'ultima canzone che suona Taylor Hawkins, il batterista scomparso nel 2022, che ricorderemo appunto per sempre. Quello che sembra essere un testo dedicato appunto a una storia d'amore, in un istante si trasforma nella storia d'amore, dell'amicizia e dei rapporti che appunto lega così nel profondo la band. E questo per farvi anche un po' riflettere su come a volte anche gli arrangiamenti ci donano delle immagini diverse e dei significati diversi anche di un testo così. Infatti lui suona in acustico per tutto appunto la durata del brano, finché a un certo punto, a 1:35 circa, ci ricorda il suono della chitarra dei Foo Fighters fino al finale, dove addirittura si ricongiunge alla band, e allora lì sì che si fa quel chiasso che ci piace tanto ricordare. Riflettiamo quindi su come l'importanza di un messaggio

0: per sempre, se qualcosa potrà mai essere di nuovo così bello. Quindi Dave Grohl ci parla di questo per sempre, di questa bellezza che quasi a stento lui non riesce a crederci, ma che sta proprio vivendo. Quindi
1: Fantastico.
0: grazie Dave, grazie Giulia e Laura, ci vediamo prossima
1: Grazie a
0: settimana.
1: te, Claudia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Lumineers con Isabel Fly dalla nostra Top 20 alle 9.36. Ringraziamo ancora la nostra Claudia Antino in arte Gubrin per averci fatto sognare anche oggi, portandoci direttamente negli anni 90 con i Foo Fighters, una delle mie band del cuore, posso dirlo. Mi ha conquistato poi oggi con questo live a Wembley, devo dire.
2: Ah,
1: già.
2: Lei allora, sì. La nostra Lau fuori onda sentiva me e Claudia e avrà detto: ma che cosa stanno dicendo queste due sciagurate? Infatti. Perché noi dicevamo cose che potrebbero risultare leggermente antipatiche agli estimatori, cioè sì ma no, sono quelle cose un po', sai, unpopular opinion, come dire,
1: già.
2: Jimi Hendrix non mi fa impazzire, ecco, la stessa cosa uguale.
1: Già.
2: Per fortuna che tra poco si va in officina meccanica, okay. Meglio, eh.

0: L'appuntamento del sabato è con i motori. Lo facciamo sempre con il nostro Gabriele dell'Officina Romolo. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, innanzitutto, com'è andato il raduno di settimana scorsa?
2: Direi spaziale, fantastico. A parte un sacco di persone che sono arrivate a trovarci, sia con le macchine, sia a piedi per vedere le macchine in esposizione. Poi c'era l'area drift che non era mai vuota, sempre piena, gomme che scoppiavano, puzza di benzina.
0: Ecco, bello.
2: Bellissimo, bene.
0: Gomme che scoppiavano soprattutto. Cioè, non me lo dire,
1: rischi
0: che io, sai,
1: pochi.
0: Che ho appena fatto, ho bucato, sì, un po' di problemi. Ecco, andiamo sul mondo gomme.
2: Allora, vai. Le gomme, adesso sappiamo tutti che è periodo di gomme invernali, per cui dal 15 ottobre al 15 novembre abbiamo tempo per mettere le nostre gomme invernali e girare in tutta sicurezza. Ma perché è importante mettere le gomme invernali?
0: Effettivamente.
2: Allora, le gomme invernali, tutte le gomme, sia quelle estive che quelle invernali, lavorano da una certa temperatura, a salire o a scendere. Cioè, le gomme invernali diventano morbide e attecchiscono sull'asfalto dai 7 gradi in giù. Per
0: okay.
2: cui, quando fa freddo, la gomma invernale aumenta l'aderenza della macchina sull'asfalto. In caso di frenate brusche, riduce lo spazio di frenata ed è totalmente un'altra sicurezza rispetto a che tenere le gomme estive e mettersi in macchina quelle che possono essere catene o calze da neve per ovviare a questo
0: certo.
2: problema.
0: Ma con il surriscaldamento globale adesso
1: Infatti.
0: Come si fa? È un problema.
2: Sì, sicuramente si potrebbe spostare un pochino più avanti il periodo di quando mettere le gomme invernali, però per quanto mi riguarda, secondo me, le gomme invernali vanno messe. È proprio per la propria sicurezza. A differenza delle gomme estive che lavorano dai 15 gradi a salire. Cioè diventano morbide dai 15 gradi in su. E qual è la differenza sostanziale fra queste due gomme? Sono soprattutto gli intagli presenti nella gomma.
0: Ah, ok, ecco, qua già si entra in un mondo che è più complicato, perché io di intagli conosco le grecchine o quelli fatti sul legno decorativo. Facciamo così, mettiamo un pezzettino degli Oasis e poi torniamo con te.

0: E torniamo con il nostro Gabriele Officina Romolo, stiamo parlando di cambio gomme, quindi dal 15 ottobre al 15 novembre la finestra in cui possiamo cambiarle, però da un punto di vista di usura invece quando è giusto cambiarle?
1: Allora, gli pneumatici hanno uno spessore minimo che devono avere per legge ed è di 1,6 mm, tanto è vero che se noi andiamo a vedere sulla nostra gomma c'è proprio una tacchettina che ce lo indica, però poi la gomma non va cambiata solamente quando è usurata, ma soprattutto anche se diventano vecchie. Le gomme dopo i 6 anni andrebbero sostituite perché la mescola invecchia, diventa dura, si cristallizza la gomma, per cui non si consuma più, ma allo stesso tempo non aderisce più al terreno, all'asfalto. Okay. Per cui ci sono tutta una serie di accorgimenti che è meglio tenere, soprattutto quando parliamo di sicurezza. Ecco, poi qui vedo che ci chiedono le gomme 4 stagioni.
0: Sì, infatti.
1: Le gomme 4 stagioni non sono un po' né carne né pesce, non hanno una vera e propria efficienza precisa. Mm-hmm. Non possiamo avere una gomma che diventa morbida dai 15 gradi in su come le estive e che diventa morbida dai 7 gradi in giù come le invernali, per cui sono un compromesso per magari l'anziano che ha il pandino e che fa casa supermercato, casa cimitero, casa posta, ecco, per cui lì possiamo montargliele più che volentieri, se no io le sconsiglio sempre le 4 stagioni.
2: Ecco, poi noi abbiamo anche i Fast and Furious del volante qua, che io tengo sempre le estive, la neve non la fa più, basta guidare con prudenza e tenerle un pelino meno gonfie.
0: Vabbè,
2: ecco,
0: dai.
2: Sulla questione pressione anche.
1: Allora, la pressione va tenuta a quella che dichiara la casa madre, non meno gonfie perché così aderisce di più, più gonfie perché così le consumo di meno, assolutamente no. Anche perché se giriamo con la pressione delle gomme sbagliate, ok, consumiamo male le gomme, ok, e abbiamo una brutta sensazione durante la guida.
0: Ah.
1: Ci sembra un po' di stare sulle uova. Se le teniamo troppo gonfie oppure se le teniamo sgonfie, sentiamo la macchina non bella fluida.
0: Ok.
2: Ecco, vedi, questo è importante da tenere a mente. Gabriele, grazie per essere stato
1: grazie
2: con noi anche oggi e a sabato prossimo. Grazie
1: Gabriele,
2: ciao.
1: Ciao, buon weekend.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, ringraziamo ancora i nostri ospiti, in particolar modo Gabriele che è stato qui con noi nello studio di Milano e ci ha parlato di cambio gomme. Mi ha ricordato, anzi mi ha rincuorato, che posso stare ancora 5 giorni con le gomme sgonfie, perché tanto dal 15 ottobre possiamo cambiarle, quindi me la rischio, lo dico qui. Ecco,
2: beh,
1: insomma,
2: ma
1: se
2: diciamo
1: domani
2: che
1: non dovessi arrivare.
2: Da un lato nessuno credo ti vieta di cambiarle prima, ma questo infatti non sta a noi dirlo, non vorrei rischiare, sai, prima che poi arrivano gli specialisti in fatto di gomme e ce ne dicono tante. Sfrecciati, appuntamento a domani mattina, sempre che ci svegliamo per tempo, ma in un qualche modo strisciando arriveremo anche sui gomiti, dalle 6 Rock Morning Weekend Edition, adesso le Good Vibration.
1: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10 in punto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, good vibrations to everybody al listening, all'ascolto.
1: Ah, siamo internazionali stamattina.
2: Una volta in inglese e una volta in francese, perché siamo un po' così, un po' Steve LaChance, un po' Garrison, siamo un po' i due coreografi di Radio Freccia, Double M e Wally.
1: Pensate che culo, va bene. Buongiorno, buongiorno, buon sabato, ben arrivati e ben arrivate, grazie a Giulia e Telao che vi hanno accompagnato fino a qui. Le prossime 4 ore ci toccano, ma non nel senso che ci toccano, roba nostra.
2: Anche perché sennò scattano le denunce, cioè questi tocchi che non sono consensuali e consenzienti poi portano...
1: No, ma non in quel senso.
2: Ah, non intendevi il...
1: No, non che ci toccano.
2: Ah no, ci toccano spiritualmente.
1: Ci toccano, insomma.
2: Quando ci ricapita, dici tu, no?
1: Quando ci ricapita.
2: Esatto, non si butta via niente qui. Va bene, ancora buongiorno, come detto, fino alle 14 insieme, se vi va di partecipare attivamente a questa kermesse musicale, il 366-663-4466 è a vostra disposizione.
1: Cominciamo dai Muse, una delle mie band preferite.
2: Anche mie.
1: Questa si chiama... Sì, davvero?
2: No.
1: Ah,
2: no.
1: Plug In Baby.

0: Le 10 e 4 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. La Russia invierà forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile, nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione di Zelensky. I regali a Putin, ha detto, non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che aveva accusato Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu. Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, tuona invece Trump. Torniamo in Italia. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango nelle strade anche in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari. Siamo alle Eolie. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro nella conduzione della trasmissione Rai Report. Rispetto alla sentenza è il commento dello stesso Ranucci. Sono saliti a 6 i casi di persone aggredite dalla mini car nera che sta seminando terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo che ha dichiarato di essere stato colpito mentre camminava in strada. Restano gravi intanto le condizioni dell'attore Davide Jacopini. Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Infine la MotoGP. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è passato in testa al mondiale con 4 punti di vantaggio su Martin, 4 sotto il traguardo. Secondo posto per il giapponese Ogura, terzo l'italiano Di Gian Antonio. Con questo è tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 14 erano i Black Keys, quelli che abbiamo appena ascoltato. Si chiama She Does It Right, recuperata dalla nostra Top 20. Ne ascolteremo naturalmente tante nel corso di queste 4 ore insieme. E ascoltiamo, punto, che vi piacciono o non vi piacciono.
2: Ecco, comunque qui funziona così. Funziona anche che a volte arrivino dei messaggi che riguardano gli argomenti delle ore precedenti. In questo caso Juliet e Laura stavano parlando di gomme da automobili. Ecco, sappiate che qui non è il posto giusto per parlarne, perché da Bolem non le cambia mai, mi piacciono lisce per pattinare sulla strada. Io non so neanche di cosa voi stiate parlando, per cui non è il posto giusto.
1: Non sa neanche dove sono le gomme.
2: No, io so solo che se accendo la macchina e schiaccio l'acceleratore, questa va.
3: Choice but to hear you stated your case, diamond again.

0: quello di non sapere niente di automobili è un discorso generazionale. Una volta nel libretto di istruzioni c'era scritto come regolare l'anticipo delle valvole, adesso c'è scritto non bere il liquido della batteria, cioè funziona così adesso.
1: Quindi è colpa del libretto di istruzioni? Cioè c'è più sfiducia da parte delle case costruttrici nei confronti dell'essere umano, anzi no, dell'essere umano, del consumatore, e quindi, oppure il contrario, ci diamo meno da fare.
2: Ricordiamoci sempre che comunque vengono vendute le bottiglie di candeggina con il divieto di berla, no?
1: Vabbè,
2: siamo
1: quello,
2: comunque in questo tipo di umanità. Detto questo, io mi sono perso all'anticipo delle valvole.
1: No, sai cosa? Forse è perché è tanta elettronica e quindi ormai ci sono talmente tante cose che non puoi più toccare e quindi si riduce all'osso quello che potresti fare tu in maniera un po' più semplice. Cioè una volta, non so, se la macchina non partiva guardavi, non so, tre cose. La benzina c'è? Sì. La batteria funziona? Sì. So, l'alternatore va? Sì. Le candele funzionano? Capito, facevi un 4-5 passaggi e potevi capire. Oggi se la macchina non si accende, così fa?
2: Potrebbe essere la qualunque. E questo è un po' il pro e il contro della tecnologia, nel senso che da un lato ti rende il tutto un po' a prova di scemo, e lo scemo sono io in questo caso, tipo come quando utilizzi lo smartphone e ti senti Steve Jobs, ma in realtà perché c'è qualcuno dietro che te l'ha semplificato. Dall'altro lato perdi l'abitudine al risolvere il problema, no? All'andare un po' più a fondo in determinati aspetti di, in questo caso, l'automobile. Sì. Io per esempio ringrazio la tecnologia, perché sennò sarei veramente tipo Fred Flintstone.
1: Però credo sia vero, cioè pur io non capendo niente di motori, proprio zero, la mia moto, che non ho più perché me l'ha rubata, te l'ho raccontato, bastante, che era degli anni 90, aveva letteralmente tipo 7 fusibili. E se non si accendeva, cioè potevano essere solo 3 cose.
2: Esatto.
1: E guardavo se una delle 3 la cambiavo, la sistemavo, facevo in modo che partisse. Poi 2 calci. Si accendeva sempre.
2: Anche perché noi siamo tra le ultime generazioni analogiche e non digitali, per cui anche
1: l'ultima.
2: L'ultima. Siamo proprio l'ultima noi.
1: Sì.
2: Sa di sì. Quindi sì. Nati nel 90.
1: Negli anni 90. Va bene, 366-663-4466, basta parlare di motori perché non ne capiamo assolutamente niente.
2: Parliamo di musica. Tra poco i Weezer con CEO dalla Top 20.
1: Prima un po' di Sum 41, si intitola Out of Blood.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA! Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 28 minuti trascorsi dopo lo scoccare delle 10, ancora ben trovati o benvenuti. Qualora vi foste messi in contatto con noi per la prima volta, beh, sappiate che siete nel posto giusto. Forse.
5: Oppure
4: nel posto sbagliato. Good vibrations, da Polem e Wally fino alle 14.
5: Posto giusto.
6: Ah, anche meccanico, ma old school.
5: Esatto.
6: Ma vai a rubare, Dabo.
5: No, non lo faccio più.
4: Hai smesso di rubare?
5: No, non lo faccio più.
7: Vabbè, vi ho messo in difficoltà, diciamo sempre solo una cosa di sabato, dai, il Biagio Antonacci.
4: Ma non è un po' presto per Biagio, scusa?
5: È già arrivato, si deve dire, oggi c'aveva da fare. Noi fa piacere ascoltarlo almeno una volta a settimana.
4: Certo.
5: Potremmo cambiare canzone, ma ci piace questa, quindi cosa dobbiamo fare? Senti che medley, da Antonacci... ai Cream.
4: Neanche nei peggiori incubi succede questa cosa qua.

0: Beh, ci sono delle band che segnano un prima e un dopo nella storia della musica. I Cream sono una di queste, il power trio per eccellenza, Jake Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton, che in qualche modo è riuscito a lasciare un segno, cioè sono riusciti a lasciare un segno in relativamente pochi dischi, 3 o 4 dischi, sì, non di più, ma con delle canzoni clamorose come White Room, che tra l'altro sicuramente tu che sei appassionato di cinema ricorderai, è la colonna sonora di una scena clamorosa di Joker, il Joker con Joaquin Phoenix.
1: E non...
0: non te lo ricordo, non l'hai visto?
1: No, sì, l'ho visto, ma non mi è piaciuto granché.
0: A me è piaciuta solo quella scena lì.
1: Sì, no, sai che non me la ricordo. Cos'è che fa?
0: E quando si scatena il disordine portato dal Joker, ci sono tutte le volanti della polizia in giro, e in quel clima di apocalisse...
1: Dopo che è stato ospite dal...
0: Esatto. Esatto.
1: Dal Jimmy Fallon di turno.
0: Esattamente, che è Robert De Niro.
1: Che è De Niro, sì.
0: Si scatena l'inferno e parte questa canzone in sottofondo, che è veramente... a me ha emozionato molto quella scena lì.
1: Non me la ricordo, ma non mi ha fatto impazzire più di tanto. Vabbè, poco importa.
2: Buongiorno sfrecciati. A proposito di Biagio Antonacci, vorrei denunciare un fatto disdicevole.
1: Sì.
2: Sappiate che lo zio Eddie non vi ascolta, non ha idea di quello che succede alle Good Vibes del weekend.
1: Vabbè, ma non deve fare.
2: Questa settimana un giorno si parlava delle parole che ti riempiono la bocca e qualcuno ha suggerito Biagio Antonacci e lui ha detto: non capisco cosa c'entri questo con l'argomento e con le Good Vibrations. Niente supporto dai vostri colleghi della settimana.
1: In realtà in un certo senso aveva ragione, perché quella è una parola che ti riempie il cuore e l'anima.
0: Esatto.
1: Non la bocca.
0: Non la bocca.
1: Sì.
0: Hai ragione. Non ho nulla da aggiungere rispetto a questo argomento.
1: Poi non ho capito quali siano le parole che ti riempiono la bocca, ma...
0: Esatto. Ma quindi loro stavano parlando delle parole,
1: sì,
0: che ti riempiono,
1: sì,
0: che ti riempiono la bocca.
1: Penso di sì. Ah, ma ci sta, perché quella è una parola che, ripeto, ti riempi altrove. E abbiamo già detto tutto.
0: Esatto.
1: Cuore, anima e core.
0: Non andiamo in altri antri,
1: se
0: perché
1: volete,
0: insomma
1: noi
0: poi
1: possiamo parlare delle parole che vi riempiono.
0: Esatto, l'orifizio, quello lì, sì, da cui espletiamo funzioni intestinali, sì, che comunque sono importanti. Va bene, fra poco la canzone Olio 31 delle Good Vibrations della Top 20, firmata Brandon Flowers, Tiger's Blood.
1: Prima un po' di Young Blood, questa si intitola When We Die, Can We Still Get High?

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Radio Freccia.
5: 10:46, ancora buongiorno, ben arrivati sulle frequenze di Radio Freccia nelle buone vibrazioni, ancora fino alle 14, non parleremo di parole che riempiono la bocca, è stato già fatto, era una citazione di un'ascoltatrice, di Giulia, finisce lì, anche se qualcuno vuole ricordare che Biagio Antonacci è la parola che ti permette di fare tre volte la
6: bocca al culo di gallina per il selfie,
5: i tre selfie,
6: la posa, diciamo, di assumere la posa giusta per un autoscatto, perché poi dobbiamo anche parlare un po' in italiano, sennò e poi le nostre tradizioni,
5: nazionalismo,
6: vanno...
5: sì.
6: No, non nazionalismo, sì, sì. Rendere tutto più comprensibile,
5: sì, sì. Ma ci sta. Ci sta.
6: Vai.
5: Un po' di REM, I'll take the rain.

0: Cidoso. Ci sono dosi abbondanti di malinconia all'interno di questa canzone, che poi è una caratteristica del modo di scrivere musica di Michael Stipe e di Ram. I'll Take the Rain su Radio Freccia, nello spazio, quello chiamato Good Vibrations, con Double M e Waldi.
1: La storia di questa canzone, insomma, molti non sanno come viene scritta. Un giorno tranquillo, i Ram stavano passando tra i Colli Piacentini, capita spesso che vengano in Italia, l'hanno raccontato più volte, e era un giorno di sole, stavano tranquilli, forse un weekend, adesso non ricordo, comincia a piovere, ma loro non se ne accorgono perché a fare un giro tra gnocco fritto e varie saggi di vini, no? Degustazioni, sì, sì, varie ed eventuali, dice piove, il momento di andare via, adesso cosa faccio, non abbiamo neanche un ombrello, e Michael Stipe dice no, non ti preoccupare, mi becco la pioggia, tanto vai tranquillo, mi rinfresco un pochino, così smaltisco I'll Take the Rain. Infatti nel testo cita anche una cantina del Piacentino, non ricordo quale.
0: Del Piacentino. Sì. Ma queste e altre storie, come ormai sapete da tempo,
1: le trovate
0: nel libro Wall of Sound, cui ha partecipato in maniera amichevole, senza richiedere danari, Double M, perché comunque noi teniamo più ai progetti che ai soldi, e lo dimostra la nostra storia degli ultimi 10 anni.
1: Cioè che abbiamo gli stessi soldi.
0: Esatto, del 2010.
1: Come voi, come dicevamo ieri. Esatto, gli stessi soldi del 2010.
0: Come raccontavamo ieri.
1: La differenza è che nel 2010 avevo 20 anni.
0: Esatto, e mi sentivo anche il capo del mondo. Adesso, così cos'ha. Va bene, siamo in chiusura di questa prima ora. Non dubitate delle nostre fonti di notizie, perché tra poco ci immergeremo in un mondo, insomma, molto particolare.
1: Sì.
0: Non te l'ho detto.
1: Che cosa?
0: Non lo dico neanche a te né agli ascoltatori, perché comunque fra pochissimo ne...
1: Questa cosa qua dobbiamo parlare.
0: Sì, sì, ma non ha però...
1: Professioni alternative?
0: Diversificazione. Che comunque è il sottotitolo delle Good Vibrations del weekend, ormai
1: oltre
0: lo sappiamo.
1: A raggi di sole dalla barda spaziale,
0: esatto, diversificazione. Il terzo.
1: Questa è una trasmissione mirata anche al business. A cercare di capire come affrontare al meglio
0: la svalutazione.
2: Per il momento, Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 11 o'clock. Perché noi siamo così accoglienti, siamo inclusivi. E quindi,
2: le 11 o'clock.
1: Sì, e quindi utilizziamo anche più idiomi con la M. Non fate battutacce, tutti, perché sennò, insomma, poi ci offendiamo. Double M, Wally, Good Vibrations fino alle 14, rigorosamente in diretta. Fatemi fare la signorina buonasera, anzi buongiorno a questo punto. 258 del digitale terrestre.
2: E basta.
1: No, benché Double M neghi, è un anti 738 di Sky, lui,
2: ma
1: esiste.
2: Anti,
1: no, no,
2: era
1: esiste.
2: Uscita.
1: 738 di Sky,
2: ci avevano mandato una circolare e avevano detto non citate più il 738 perché forse lo togliamo.
1: Stai dicendo delle bagianate.
2: Adesso vedrai che arriverà un messaggio del capo che ci dirà guarda che Mattia ha ragione.
1: No, non ha ragione, perché io sono abbonato Sky da anni oramai e il 738 è lì.
2: No, ma il fatto che ci sia, non, però era arrivato un messaggio in cui diceva va bene, tra poco parliamo di diversificazione, sì. Nuovi lavori che sì, nascono, sì, nuove sì, partite sì. IVA. Nuove partite, sì. Partite IVA.
1: Sì.
2: Partite IVA. Intanto c'è Janis Joplin, poi le news, si chiama Peace of My Heart.

0: Alle 11:05 vediamo insieme le principali notizie di oggi. Ore di maltempo al sud Italia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Lipari, nelle Eolie, con decine di abitazioni allagate e torrenti esondati. Situazione critica anche in provincia di Reggio Calabria, con strade chiuse per detriti ed auto trascinate per metri dall'acqua. Scuole chiuse oggi a Lecce. Cambiamo argomento. Indigna il mondo l'annuncio di Washington di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hassan, il killer della base di Fort Hood che uccise 13 soldati. Secondo l'ONU si tratterebbe di tortura, per i vescovi americani di barbarie. Il Vaticano parla di una spettacolarizzazione inaccettabile. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. Rispetto alla sentenza, l'accetto serenamente, il commento dello stesso giornalista. La cronaca: un ragazzino di 14 anni è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie dal contenuto violento allusive al compimento di atti violenti a scuola, sequestrati un casco militare ed un rudimentale giubbotto antiproiettili. Intanto sono saliti a 6 i casi di persone aggredite dalla mini carniera che sta seminando terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un 67enne che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei Quattro Venti. Restano gravi invece le condizioni dell'attore Davide Jacopini. Siamo allo sport, il calcio, perché dopo la pausa per la Nations League oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Tra le partite di domani c'è da segnalare Como-Roma. Infine la MotoGP: Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è passato in testa al mondiale. È tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Binotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:15 era Marianne dei Fontaine's DC. Un paio di giorni fa il listening party collettivo in giro per il mondo, tanti posti anche in Italia, sicuramente qualcuno di voi ha avuto modo di partecipare, perché in tantissimi negozi di dischi c'è stata la possibilità di sentire insieme Dopamine Chamber, disco che aspettiamo.
2: Aspettiamo a braccia e a orecchie spalancate. Spalancate le voi le orecchie adesso, perché sfrecciati vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special End Contest.
2: E adesso la gioia dei Nada Surf.
1: Sì, sì.
2: Colpo di vita, eh? È positività.
1: È una sferzata di energia,
2: sì.
1: Questa.
2: Sì.

0: La straordinaria popular dei Nada Surf su Radio Freccia nelle Good Vibrations insieme a Double M e a Wally fino alle 14. Dunque, lo diciamo da oramai un mese a questa parte, sì, siamo un programma di intrattenimento, sì, cerchiamo sempre di in qualche modo alleggerire, ma ci occupiamo anche di business. Diversificazione, sì, nello specifico, sì, perché il momento storico è quello che è, ne parlavamo ieri, insomma, ci sono delle difficoltà economiche. Allora, come cantava il poeta Luca Di Risio in una canzone che credo si chiamasse Il mio amico vende il tè.
1: Vende il tè, sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Dice il mio amico quello che vende il tè, che per campare devi inventare, basta riflettere. Allora, dopo, sì, delle riflessioni nascono delle professioni.
1: Sì, sì. Tra le più disparate, tante le consigliamo già da anni, qualcuna capita anche, insomma, nei scorsi mesi ne abbiamo vista qualcuna di nuova, questa in particolare è conosciuta, cioè non è che sia una novità.
0: No, però è interessante vedere come il tutto sia diventato regolare oramai, perché si parla anche di partita IVA, cioè sono libere professioniste e liberi professionisti coloro che praticano questa professione, con anche degli ingaggi, diciamo un pagamento orario di altissimo livello.
1: Il codice Ateco di riferimento, qualora qualcuno volesse cominciare questa pratica, iniziarsi, se vi trovate in difficoltà con il o la vostra commercialista, è il 969992. Altre attività di servizi alla persona incluse, insomma, anche accompagnamento e servizi effettuali.
0: Esatto, sì. Ed è possibile aderire anche al regime forfettario. Parliamo della torturatrice, la figura del torturatore o torturatrice, che è stata portata a galla da questa ragazza che si chiama Julia Rocuzzo, che oramai è nota perché va in giro un po' a
1: Julia
0: raccontare. Credo di sì, c'è la J. Dici Giulia?
1: No, Giulia.
0: Giulia.
1: Vabbè, facciamo Julia. Perché
0: Julia. Come
1: perché
0: Iglesias.
1: Sì. Come Iglesias.
0: Non in Sardegna, è Julia Iglesias quello lì.
1: È un omaggio.
0: Allora, lei torturatrice con la partita IVA, pagata 300 euro all'ora per causare dolore mentale e fisico.
1: Sì. Non è tanto, ci interessa, provate, non provate, chi se ne frega, cioè ognuno. Bella, la sessualità è meravigliosa perché la si può sperimentare in ogni sua forma e va bene così. Parte interessante è che se ci si inventa qualcosa lo si trova, cioè alla fine noi critichiamo tanto, però vedi che l'Italia mette a disposizione anche un codice Ateco per la suddetta professione.
0: 300 euro all'ora. E i clienti sono maggiormente coloro che nella vita ricoprono posizioni di
1: alto
0: grado, diciamo.
1: 366-663-4466, lo fareste anche voi, cioè, questo tipo di professione?
0: Riflessioni
1: secondo
0: varie.
1: La risposta è sì.
0: Certo, ma chi non lo farebbe, voglio dire.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 11:31, l'argomento che stiamo trattando è nello specifico la storia di Giulia,
6: quel che è,
5: Giulia, insomma. Vabbè, insomma, questa torturatrice che guadagna anche 300 euro all'ora, per cui immaginiamo uno stipendio abbastanza folle.
6: Ma sì, ma anche perché qualcosina in nero farà, sì, alla partita IVA, però qualche cliente fidato dice dai, facciamo.
5: No, anche perché va bene il regime forfettario, ma con queste cifre superi la soglia
6: Poi
5: in quattro mesi
6: ti tortura l'erario, diciamo, altro che il cliente. Ci sono dei messaggi di riflessioni?
5: Sì, certo.
6: Sì, prego.
7: Cioè, scusa, ragioniamo. Sì. Vieni pagata per picchiare dei pezzi di merda.
5: No,
7: 100 euro all'ora.
5: No. Ma non devi.
7: Io mi licenzio. Già mandato la PEC.
6: Ma non
5: devi necessariamente essere persone cattive. Sono loro che si propongono, non è che tu vai in giro e dici tu sei un pezzo di merda, ti picchio. Non funziona così.
6: Sono persone che hanno questo fetiche di farsi torturare, tutto qua, non c'è nessuna cattiveria.
5: Sono arrivati un po' di messaggi sull'argomento. Prima però la band preferita di Wally.
6: Infatti. The cop

0: Gli straordinari Coldplay su Radio Freccia nelle Good Vibrations con Double M e Wally. Questa si chiama Yellow e si parla di torturatrici, di persone che si sono inventate altri mestieri, tipo questa Giulia, quello che è, Roccuzzo, che viene pagata 300 euro all'ora per torturare persone consenzienti, cioè che si presentano proprio di loro sponte per farsi torturare.
1: Vabbè, grazie, la pagano anche.
2: Io i cosplay li picchio gratis comunque, dovessi interessare.
1: A parte che sono tanti.
0: Esatto.
1: Non è che da solo.
0: Ma non è che dobbiamo arrivare per forza lì. Comunque sì, per questa ragazza
1: è necessario.
0: Curriculum di tutto rispetto, perché ex concorrente di Temptation Island. E noi abbiamo il debole per Temptation.
1: Secondo me ci sta, cioè se hai fatto un viaggio nei sentimenti, poi scottata dai sentimenti, sia normale che poi arrivi a roba lì.
0: Ci sia il pentimento, come cantavano in una canzone.
1: Sentimento, pentimento.
0: Esatto, i Neri per Caso.
3: Sì. Frecciati, buongiorno. Allora, due cose, scusate. Prima di tutto, chi vi ha dato il permesso di mettere Yellow? Perché questa è la canzone di Step. Punto. Qualsiasi sia il programma che conduce, solo lui può mettere questa canzone.
0: Okay.
3: E il mondo degli sfrecciati lo sa, mi dispiace.
0: Anche il mondo della danza.
3: Al solito arriviate per ultimi.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Seconda cosa, a voi invece quanto vi pagano allora per rompere i coglioni?
1: Purtroppo, un
3: abbraccio da Dani.
1: Purtroppo non 300 euro, Dani. Se no,
0: ci piacerebbe, ma non
1: ci impegneremo un po' di più.
0: Non funziona così.
1: Invece no.
0: Ci sono altri messaggi?
1: Sì.
4: Ma buongiorno, ma la persona giusta ve la tortura gratis.
0: No, siete dei sadici, comunque posso dire.
1: Non è che scegli tu chi tortura. Da te.
5: 300 euro l'ora per torturarmi fisicamente e mentalmente. Ragazzi, non la fate sentire ai miei figli sta cosa, perché sennò oltre al danno pure la beffa. Cioè, quanto cacchio gli devo dare a questi che mi torturano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7?
1: Vabbè, ma quello è un altro tipo di tortura, Michele, dai.
0: Più verso solo enigmista quella lì. È una roba lenta cottura, capito?
1: Sì.
0: Pian piano ti ci porta. Io cito sempre quel santo di mio suocero che abbraccio virtualmente, poi lo farò anche a casa, che ha passato tanti anni della sua vita con tre figlie più moglie, e quando capitava quel periodo del mese lì era veramente difficile. E infatti lui ha cominciato ad andare in bici facendo 300 km alla volta, e lo capisco, eh?
1: al giorno, tutti i giorni.

0: Radio Freccia.
1: 11.44, buon sabato, buon decimo giorno di ottobre con Double M e Wally nelle Good Vibrations fino alle 14 per un pezzettino anche con i Green Day. Questa è I'm Never Gonna R.I.P., canzone che oramai stiamo ascoltando da qualche settimana, ma che insomma va sempre bene perché sono quei due minuti di spensieratezza e leggerezza.
2: Era già uscito, credo l'anno scorso, più o meno qualche resoconto legato ai guadagni di questo genere di professione. E già allora era abbastanza alto, dai 6 ai 12 mila euro al mese, base poi naturalmente a quanto uno opera, cioè quanto ti dai da fare, quanto sei brava in questo caso, perché credo che sia più un mestiere femminile.
1: Per chi si fosse connesso in questo momento, parliamo di torturatrici professioniste con tanto di partita IVA, codice Ateco, quindi tutto in regola?
2: Tutto in regola.
1: E sei qua a fare il lavoro sommerso?
2: No, ecco. No.

0: Posso dare un piccolo spunto così di musicale?
1: Sì.
0: Perché questa canzone dei Tears for Fears esce nel 1982 e da lì ha cominciato a dominare. Poi c'è la cover di Gary Jules,
1: che forse è ancora più nota, soprattutto, sì.
0: Meravigliosa. Donnie Darko era il film, se non mi ricordo male.
1: Gears of War, il videogame.
0: Ma c'è una versione di Elisa, la nostra Elisa, la cantante, che è veramente bella. Se vi capita, provate ad ascoltarla, così la butto lì.
1: Non sapevo.
0: Sì, molto interessante.
1: Conoscenza di questa versione.
2: Buongiorno, allora vorrei sapere se funziona anche al contrario. Mi spiego meglio. Io da 15 anni, 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, vengo torturata dalla mia responsabile con rutti e
0: ultrasuoni.
2: Ma in che senso? Posso farle fattura? No. Grazie.
1: Ma puoi provare, magari.
0: Scusa, come funziona la tortura attraverso la digestione?
1: Le ruttazioni? No, rutto magari, sai, rutta, lei dà fastidio, ma è più l'ultrasuono che mi...
0: Da dove arriva questo ultrasuono? E dove arriva soprattutto? No, da dove, ma dove va a colpire?
1: Più che altro come fai anche tu a sentirlo?
0: Vabbè.
1: Essendo ultrasuono.
3: Buongiorno Chip, buongiorno Chop.
1: Buongiorno.
3: Double, oggi riparte il campionato. Volevo chiederti se hai fatto gli auguri a Wally per il suo Napoli, che comunque
0: spengo il
3: parte
0: microfono,
3: con tutta la rosa a disposizione.
1: Non gliel'ho fatti ancora.
3: Nel senso, in bocca al lupo per la corsa a scudetto. Ah. Gli hai fatti gli auguri per la corsa ormai incerta.
1: No. Ma che partite ci sono?
0: No, non guardare il calendario. Non guardare il calendario. Ma non te ne è mai fregato niente del calcio?
1: Ma ho capito.
0: Da dove ti arriva questo interesse adesso?
1: Ah, oggi 20:45.
0: Sì, no, non nominare le squadre, per favore, se no spengo il microfono.
1: Genoa Fiorentina.
0: Basta.
1: Che è quella delle 15.
0: Sì. Okay. Poi c'è l'Inter, Inter Parma. E poi non c'è più.
1: Ma un sacco di anticipi.
0: Sì, sì, sì. Ce ne sono solo 3 oggi di anticipi. Dopodiché. 2 li abbiamo detti, il terzo possiamo lasciarlo lì dov'è, anche perché mancano 9 secondi alla fine dell'intervento, per cui è in questo punto che vi ricordiamo di scaricare l'app RTL 102.5 Play. Non lo facciamo mai, ma a sto giro lo facciamo, perché è uno dei modi per rimanere sempre in contatto
1: mi
0: con
1: censuri
0: noi.
1: Censuri così.
0: Ti censuro, perché sul calcio sì. Sì, perché l'ultima volta è andata malissimo, per cui ci sono.
1: Non posso neanche dire che alle che giocano.
0: No.
1: Napoli.
0: No.
1: Scusami, dico so che giocano.
0: No.
1: Napoli e Frosinone alle 20:45.
0: Da adesso in avanti ti alzerò quando meno te l'aspetti il volume delle cuffie. Così almeno. Lasciate stare, il calcio non è uno sport sopravvalutato, lasciamolo lì dov'è.
1: Ok.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sì, per me sì.
0: Parleremo di hockey.
1: Non sono esperto di...
0: Neanche di calcio, eppure ne vuoi parlare.
1: Ma perché il calcio è sport nazionale, quello più seguito, purtroppo.
0: Va bene. Fra pochissimo il nostro club preferito, The Royston Club con Carriad dalla Top 20.
1: Il nostro club preferito non è il Napoli?
0: No, quello di calcio, il club dove andare, insomma, a passare delle serate così in leggerezza. Dai, di.
1: No, basta, non dico più niente.
0: Vabbè, ci sono in Cure.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dov'è? Non c'è?
2: Nei
1: c'è.
2: Preferiti, sì, sì.
1: C'è, ok. Ecco.
3: Mezzo più giorno uguale mezzogiorno. Sì. Ma però in matematica c'è col sé politico, si sente? Sì. Vabbè, però oggi non si parla di matematica, no. Si parla di indovinelli.
1: Ah.
3: Indovinello, allora, è questo: parlo senza bocca e ascolto senza orecchie. Non ho corpo, ma prendo vita con il vento. Cosa sono? Un, due, tre, chi lo sa, lo dica a me. Buon sabato.
1: Non lo so. Grazie. Non lo so. Parlo. Ho già dimenticato tutto.
2: Senza parlo senza bocca. Ascolto, senza, ascolto orecchie. Senza orecchie. Prendo vita con il vento. Bah.
1: No, no.
2: Non lo so. Questo vabbè. Silenzio è di riflessione.
1: 366-663-4466. Se sapete la risposta, come sempre, un sacco di regali. Per oggi abbiamo un fantastico e prezioso.

0: Le 12 e 6 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi su Radio Freccia. Il maltempo non dà tregua all'Italia, a Lipari, nelle Eolie, decine di case sono allagate, diversi torrenti sono esondati, trascinando detriti fino alle spiagge, bombe d'acqua anche in Calabria, con danni a Melito. Chiesto lo stato di calamità pure a Nettuno e Anzio, nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine, 11 famiglie sono sfollate. Andiamo all'estero. Donald Trump avrebbe deciso di chiudere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky avrebbe ignorato le richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Lo riferisce Axios, secondo cui gli inviati Witkoff e Kushner valutano una missione a Mosca e Kiev la prossima settimana per discutere una proposta di pace. Ultima pagina. Indigna il mondo l'annuncio di Washington di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hassan, il killer della base di Fort Hood che uccise 13 soldati. Secondo l'ONU si tratterebbe di tortura per i vescovi americani di barbarie. Il Vaticano parla di una spettacolarizzazione inaccettabile. Ultima pagina. Un 14enne è stato denunciato a Catania per la diffusione online di contenuti violenti e riferimenti ad atti terroristici anche contro le scuole. La polizia ha sequestrato abiti con svastiche e frasi discriminatorie, appunti, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Fino a mezzogiorno a Conversano, in provincia di Bari, è prevista una veglia al cimitero locale per rendere omaggio a Federico l'Olandese Volante, morto a 76 anni. I funerali si terranno la settimana prossima a Milano. Chiudiamo con lo sport. Oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata: alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. In MotoGP invece Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Indonesia, conquistando la vetta della classifica piloti con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto al traguardo. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12 e 15 erano le warning, si chiama Bite My Tongue, quella che abbiamo appena ascoltato dalla nostra top 20. Ci sono un po' di lamentele.
2: Scusate, per favore, potete non mettere questa canzone di Tina Turner il sabato e la domenica, perché è la musica di attesa della commercialista dello studio dove lavoro e la sento tutti i giorni. Cioè, sabato e la domenica mi fa venire l'ansia perché mi sembra di essere a lavorare e invece sarei a casa a pulire i bagni. Grazie, ciao.
1: Quanto cacchio paga di diritti?
3: Tantissimo. Sai che anche il mio commercialista ha Learn to Fly dei Foo Fighters.
1: Ma che ridere.
3: Fatta pianoforte però. Sai che ogni tanto rifanno. La prima volta l'ho ascoltato, ho detto, ma è quella lì. È una bella idea.
1: Comunque fa ridere che si lamenta un po' come se si stesse lamentando, sai, con la vicina, la dirimpettaia, che gli diceva, evitare di... Ehi, ciccia.

0: Tu pensa a quante diottrie di adolescenti degli anni 90 hanno sulla coscienza di Aerosmith, più che gli Aerosmith le protagoniste del videoclip di questa canzone, che
1: è colpa loro, delle protagoniste.
0: No, però comunque ce l'hanno un po' sulla coscienza, no? Tanti occhiali che si vedono nel mondo oggi comunque arrivano esattamente da lì, da Alicia Silverstone e da Liv Tyler, che effettivamente all'interno di questo videoclip sono proprio illegali, come si suol dire.
1: Vabbè, fa anche piacere sapere che ti ricordi, vabbè, i nomi, insomma, sono abbastanza famosi, però.
0: Sì.
1: Ricordare.
0: Sì, però non ho gli occhiali io.
1: Cosa c'entra?
0: Le diottrie si perdono a fare.
1: Ma non per forza.
2: L'indovinello della nostra amica delle ore 12.
0: Mm.
2: Se non era per le orecchie. Ascolto senza orecchie.
1: Perché ascolto senza orecchie.
0: Parlo senza bocca.
1: Parlo senza bocca e mi.
0: Prendo forma col vento, una cosa del genere.
2: Era il culo.
0: No,
2: cioè, parlo senza bocca perché non è propriamente una bocca quella
0: del
2: culo,
0: sì.
2: Ma parla, è come se parla rumorosamente talvolta. Prendo vita con il vento, vento, venticello, venti forti, tempesta, tutta vita. Sono le orecchie che mi mettono in crisi. Il culo non c'ha orecchie.
1: La faccia da culo sì, però.
0: Sì. Quando piove tira vento, insomma, poi si torna sempre lì. Ci sono delle risposte che potrebbero essere adese alla realtà, potrebbero essere quelle definitive.
1: L'Eco,
0: che non è il nome di un famoso giornale, ma effettivamente poi se ci pensi.
1: Ecco. La Eco.
0: Ecco.
1: Sì. Ma perché si anima col vento?
0: Non si anima col vento, l'Eco.
1: Di più?
0: L'ho scritto io, l'indovinello.
1: No, ho capito.
0: Allora,
1: però
0: bisogna prestare attenzione a quello che mandiamo in onda. Antonella, sappi che sei stata ammonita perché sei stata poco precisa.
1: Non è vero, dai, non è vero.
0: Me l'hai detto tu fuori onda.
1: Ma non è vero.
0: Sì.
1: No, vai, comunque non so. Non
0: può essere modificato in presenza di vento a causa di un fenomeno fisico chiamato rifrazione acustica.
1: Sì.
0: Eh?
1: Che sarebbe?
0: Che ne so io. Sebbene il vento in sé non crei o amplifichi direttamente l'energia del suono.
1: Va bene, leggendo. Tra poco cominciamo a fare un po' di pronostici per...
0: No.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Radio Freccia.

0: Le 12:29 sono arrivate altre risposte che hanno a che fare con l'indovinello, poi basta perché...
1: Buongiorno ragazzi, penso che forse riguardo all'indovinello sia la bandiera, forse ho sbagliato, non lo so, comunque, sputazzella da Gales.
0: Grazie, e viva la sincerità. Ma perché la bandiera? La bandiera parla? Cioè no. sì, ma non ha orecchie poi, no.
2: Vabbè. Come parla la bandiera, scusami?
0: Ma no, non parla.
2: Punto.
0: Non dice niente.
3: Mi è piaciuta troppo quella del culo, guarda.
2: È l'autrice dell'indovinello.
0: Però non ci dà, però non ci dà la risposta.
2: Fa la vaga.
0: Vabbè. Va bene. Fratelli in arme.
2: In arme?
0: Brothers in arms, in arme.
2: Ah, giusto.
4: Dice ok, fratelli, Google, in arme, rispondi all'indovinello, di quello del vento e quello del sentire faccia, eccetera.
5: Biagio Antonacci.
2: Ma no, ma non è possibile. Ma ovunque, non è possibile. Sta diventando un incubo.
0: Tipo 42 questo. La risposta assoluta adesso prenderà il posto di 42.
2: Non vorrei dire.
0: Cosa?
2: Uno degli autori di questa canzone. Ah. Sai chi è?
0: Biagio Antonacci.
2: Bravo.

0: sempre bella, eh?
1: Eh sì. È una canzone viscerale. Adesso dirò una roba banale, però tante volte nelle banalità poi ci sono anche degli spunti di riflessione. Oggi è difficile trovare le viscere, no? Di una comunicazione musicale che è diventata un pochino più plastica, ma credo che sia anche parte di un'evoluzione che più o meno poi di decade
2: John
1: in decade...
2: John Lennon propone alla moglie di andare a...
0: Stavo pulendo il mousepad, mi è partito.
1: Di decade in decade accade. Ritornare alle origini con i Dire Straits significa rimmergersi proprio nel ho bisogno di dirti una cosa e metto quella cosa in una dimensione musicale che sia accessibile a tutti, capito? Che è difficilissimo. Non hai...
0: No, non ho capito.
1: E te era per
0: però,
1: dire che...
0: se posso fare un passo, viva la banalità.
1: Vabbè.
0: Dai, okay. A me piace quando diciamo cose banali.
1: Esatto.
2: John Lennon propone alla moglie di andare a prendere un gelato e le dice: io prendo la coppetta e tu? Yoko Ono.
0: Che se non le dai adito poi continuiamo a mandare messaggi.
1: È arrivato il momento delle espulsioni comunque, perché prima o poi bisognerà passare anche a quello. Due ammonizioni.
0: Ah, vuoi fare così?
1: Cartellino rosso, sì.
0: Addirittura?
1: Eh sì, perché Yoko Ono, insomma, non vuoi... cancella pure quel messaggio lì, quello da tre secondi.
0: Ah, lo
1: cancella? Sì, cancellalo pure, grazie.
0: Ti prego, dai, ultimo messaggio, poi nuovo argomento.
3: Secondo me la risposta all'indovinello è l'SSC Napoli, campione d'Italia 26-27.
0: E questo non l'aveva sentito, perché anche l'altro parlava del Napoli. Che poi, cioè, voglio dire, se uno crede così tanto nella sua squadra, cioè sta roba qua non gliene frega niente. Smettila. Della superstizione, scusami.
1: Sì, no, però
0: cioè,
1: ci sono.
0: Tu pensi, basta, è forte, gioca con Frosinone.
1: Ci sa ancora. L'hai detto anche della Fiorentina, abbiamo pareggiato a lui.
0: Poi voglio dire, contro il Frosinone.
1: Ecco, appunto. Possiamo smettere di parlare di calcio, per favore?
0: Cioè, ti pare che il Napoli perde contro il Frosinone?
1: Basta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:46, se preferite un quarto d'ora all'una, si chiama 7563, ho visto che insomma in inglese 7563. Preferiamo le Florence Road, appena ascoltate dalla nostra Top 20.
2: Arrivano dall'Irlanda, ma hanno deciso di così chiamarsi come una città che a noi è cara, no? Firenze. In verità, 9 maggio 2027 queste ragazze suoneranno ai Magazzini Generali di Milano. Se potete, prendete dei biglietti e andate a vederle, perché da quello che si sente dai dischi, insomma, sembrano veramente fortissime.
1: Sì, davvero, davvero interessanti. L'abbiamo citato prima insieme alla sua metà, che non sapevano se prendere un gusto o l'altro di gelato. E quindi a un certo punto cosa succede in questo caso? Che John Lennon si un po' si arrabbia e dice: non è possibile, ogni volta che andiamo in gelateria, cioè succede sempre la stessa cosa, non sai mai cosa prendere, cuono coppetta, ricominciamo da capo. Just like starting over.

0: è che si parla sempre di John Lennon, i Beatles, talento straordinario, ma si parla troppo poco dell'altro lato del cielo di casa Lennon, cioè Yoko Ono, che insomma noi ogni tanto andiamo a ripescare, perché comunque ha regalato al mondo delle performance che non sono trascurabili.
1: No.
0: Mm? Per esempio
1: questo. Artista a 360 gradi, no? Come si dice?
0: Per chiudere
1: questa
0: un po'.
1: È incredibile, non so se la ricordate.
0: Totale!

0: il video è una delle cose più divertenti, perché in realtà, cioè, tu vedi le persone che sono lì in piedi, l'imbarazzo più totale, perché non sanno cosa.
1: E Yoko, mentre canta, fa dei movimenti stranissimi, no? Perché è come se vibrasse, però come se fosse un serpente, e continua a fare questo, che poi questo movimento si ripercuote anche sul suono, ovviamente.
0: Sì, sì. Ma riesci a dare delle spiegazioni?
1: No, non so. No,
0: sì, era... sì, era molto figurativa.
1: Un po' figura e merda, anche che è quella che ha fatto Yoko.
0: È incredibile come. Non so. Sono robe che a me fanno abbastanza arrabbiare queste, perché poi rendono l'arte un po' una, non so, una roba da prendere in giro.
1: Anche sì.
0: Perché poi lei va lì, la fa convinta, fa tutte queste menate qua e dice: cosa stai facendo? Stai solo prendendo a pugno una canzone che è molto più bella.
1: Stai urlando malissimo, e c'è gente anche che ti guarda. Non tanta gente, per fortuna, però c'era comunque gente.
0: Infatti qualcuno nei commenti scrive: she's the master troll. Cioè, esatto. Da dove un troll è una persona che ti prende in giro, no? Fondamentalmente. E il commento dice: lei è la regina in tutto questo delle prese in giro. Sarà vero, può essere.
1: La cosa che mi fa tanto ridere è il modo in cui lei arriva al microfono, proprio come gli artisti consumati.
0: Sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Lì che respira e dice:
0: ma perché fa parte? Arriva.
1: E poi dopo, ecco, 30.000 lire, il nostro falegname.
0: Prima o poi, sarà più prima che poi, ve la faremo sentire per intero. Mm. Insomma, la trasmetteremo esattamente come un pezzo. Anzi, sostituiremo l'originale dei Pink Floyd con quella di Yoko Ono. Ci saranno i Dirty Honey come ultima top 20, si chiama Lights Out in sottofondo.
1: I Dropkick Murphys con le loro birre e la loro smash it up.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È l'una in punto, buon pomeriggio, ben arrivati, ben arrivate. Se vi siete collegati o collegate a pochi istanti fa, siete sì su Radio Freccia, le buone vibrazioni ancora per 60 minuti, un'oretta insieme fino alle 14, Wally e Double a farvi compagnia.
2: Con le mani in tasca, sì. Per chi ci stesse seguendo, anzi per chi non ci sta seguendo in radiovisione, noi siamo quelli che conducono sempre il programma con le mani in tasca, perché comunque in questa vita ci vuole anche un po' di coerenza e noi la esprimiamo attraverso il porre i nostri arti all'interno di una sacca.
1: Coerenza che verso?
2: Verso il sistema, verso insomma il prendere una posizione. Noi la prendiamo ed è quella di avere le mani in tasca.
1: Mi piace. Sì, sono d'accordo.
2: Perché comunque, hai mai sentito qualcuno che diceva io sono con le mani in tasca? No.
1: No.
2: Ma lo facciamo noi.
1: Avrebbe potuto metterle anche lei, e con lei mi riferisco alla protagonista del video originale di questa dei Prodigy, adesso per gli amici e le amiche connesse solo al 258, video è di un live, però se ricordate fece all'epoca tanto scalpore, perché no, tu vedi tutto il tempo questa persona in POV, si dice point of view, cioè prima persona, quindi
2: sì.
1: Vedi solo le mani, vedi sì, quando si guarda in basso vedi i piedi, fa un tot di cose, pensi sempre che sia un uomo, anche perché poi alla fine ha un rapporto con una donna, in realtà poi quando si guarda allo specchio è una ragazza. Video incredibile.
2: Fece grande scalpore come tutto il disco The Fat of the Land, che mi fa tornare sempre alla memoria il momento in cui i Prodigy vennero premiati agli MTV Music Award, e a premiarli furono gli Hanson, quelli di Mbop.
1: Certo.
2: E sembrava veramente di avere sullo stesso palco Satana e gli angeli, e gli Hanson erano anche abbastanza spaventati.
3: Intimoriti.
2: Che pezzo, che disco. Va bene, si parte da qui, Smack My Bitch Up.

0: Una buona giornata da Tommaso Angelini, le 13:06 minuti su Radio Freccia, vediamo le principali notizie di oggi. Il maltempo non dà tregua all'Italia, a Lipari nelle Eolie decine di case sono allagate, diversi torrenti sono esondati, trascinando detriti fino alle spiagge. Bombe d'acqua anche in Calabria con danni a Melito, chiesto lo stato di calamità pure a Nettuno e Anzio. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine, 11 famiglie sono sfollate. Andiamo all'estero, nuovo raid russo in Ucraina, colpito questa mattina un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Secondo le autorità locali il bilancio è di almeno 15 morti, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi. Voltiamo pagina, è stata arrestata la 59enne per la morte del marito 70enne a Bibbiena nell'Aretino. L'uomo era morto in ospedale per un'emorragia dopo essere stato ferito a una gamba con un coltello il 18 settembre. L'accusa è ipotizzata di omicidio preterintenzionale aggravato, all'origine ci sarebbe stata una lite in cucina. Sono saliti a 6 casi di persone aggredite dalla minicar nera che sta seminando terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piede viale dei Quattro Venti. Restano gravi invece le condizioni dell'attore Davide Iacopini. Ultima pagina, apriamo l'ampia pagina sportiva, partiamo dal calcio. Oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 Genoa Fiorentina, alle 18 Inter Parma, alle 20:45 Napoli Frosinone. Per quanto riguarda invece la MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Indonesia, conquistando la vetta della classifica piloti con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto al traguardo. Infine chiudiamo con la Formula 1, perché Max Verstappen ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, quarto posto per Kimi Antonelli su Mercedes, leader del mondiale. Questa era l'ultima notizia, l'informazione tornerà domani, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 15 minuti, buon sabato, buon 10 di ottobre, da Bolem, Wally alla Barde Spaziali, Raggi Solari, Good Vibrations, ma soprattutto i Rolling Stones. In questa Mr. Charm, che è l'esemplificazione di un teorema, cioè quando tu hai una carriera lunga lunga come quella dei Rolling Stones, alla fine ti autociti, è inevitabile. E qui dentro c'è Jumping Jack Flash proprio piena, anche la parapam, parapam. Ma è inevitabile, cioè dopo
2: è
1: che
2: è una citazione sonora.
1: Sonora, sì, sì, certo, sonora. Il suono è quello lì.
2: Sì, pensavo che si stesse riferendo al fatto che si raccontassero in qua nelle vesti di tanti Mr.'s.
1: No, Charm. No. Io intendevo autocitazione sonora.
2: Sonora, ok.
1: È inevitabile.
2: Passato un po' di tempo ormai, da quando anche lei non c'è più, ovviamente Dolores O'Riordan, che ritroviamo sempre volentieri. Non solo in questa canzone, ma è una di quelle più conosciute e una di quelle che ancora ci permette di cantarla e di ascoltarla. E si chiama Zombie.

0: Questa è una di quelle canzoni che sembrano non finire mai, perché poi questo attacco finale potrebbe essere l'inizio della seconda parte della canzone, ed è anche un modo per ricordarci che alla fine conoscere le proprie radici è sempre un buon modo per costruire dell'arte. Nella voce di Dolores, nei suoni dei Cranberries, c'è l'Irlanda, c'è il posto da cui loro arrivano, c'è questo modo di raccontare anche le tragedie, come avviene appunto in Zombie.
1: Non siamo qui a parlare di tragedie, ma cose interessanti che sono successe una settimana. In realtà un paio di premi che ci interessava dare a due uomini. Uno all'inizio della settimana che si è presentato a un tabaccaio con un gratta e vinci vincente, somma di milioni di euro. Ne aveva scocciati due insieme.
0: Era il pezzotto del...
1: ovviamente l'hanno beccato, anche perché voglio dire, almeno fai una roba fatta bene. Cioè, se ti presenti con due che incolli insieme, qualcuno se ne accorge. Circa una cinquantina d'anni. Non è lontano, ne ha 51 un altro che... Sapete quando si dice non guardare troppo televisione o non giocare troppo videogame perché un po' ti turbano, magari poi tendi a fare quelle cose lì, motivo per cui scrivono non replicate a casa.
0: Certo.
1: No? Ricordate
0: certo.
1: Quando si guardava il wrestling, ad esempio.
0: Don't try this at home.
1: Don't try this at home. Don't try this at home. Qualcuno ha tentato, senza fare nomi, diciamo solo che siamo nella provincia di Pavia, ha rapinato, non è che ha tentato, ha rapinato un ufficio postale indossando la maschera di Dalì. Ricordate la serie La casa di carta, no?
0: Certo.
1: Se non fosse, piano, perfetto, perde il portafoglio mentre esce. Il suo portafoglio, cioè lui è andato a rapinare col suo portafoglio. Ovviamente dentro c'erano i documenti, l'hanno arrestato.
0: Ti ho mai raccontato di quel mio conoscente che ha fatto una rapina?
1: No,
0: non te l'ho mai raccontato.
1: No,
0: non farò nomi e cognomi. Vabbè, un ragazzo che veniva alle superiori dove andavo io. Conoscevo, cioè nel senso, non che lo frequentassi, però lo conoscevo. Ad un certo punto, per varie storie, lui ha bisogno di soldi, fa una rapina, ma la fa nel bar dove lui usava uscire, cioè capito, nel bar dove si ritrovava con la sua compagnia. E siccome questo ragazzo era anche abbastanza imponente, corpulento, era riconoscibile, ma decide di farla con la sola calza, quella 30 denari che gli copre il viso, e l'hanno arrestato. Credo sia ancora dentro.
1: Ancora?
0: Sì, perché poi deve aver fatto qualche cazzata in più, ma quella roba lì proprio è rimasta negli annali.
1: Che bello.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 1:30 di nuovo, buon pomeriggio. Ancora una mezz'oretta da passare insieme sulle onde delle buone vibrazioni. Cos'è questo? E sono delle onde? Ma mi sa che non vedi il mare da un po' tu. Prego.
3: Ciao Freccia, sono Mauro da Padova. La prima volta che ho visto il video di Smack My Beach Up era un venerdì sera, più che altro un sabato mattina. Sapete quei momenti quando ti siedi, mangi 2-3 pacchetti di crackers e bevi una bottiglia d'acqua per addomesticare un po' la scimmia? E niente, mi è capitato il video di Smack My Beach Up e col finale ti garantisco che sono rimasto anch'io un po' bocca aperta perché non me l'aspettavo. A parte che assomigliava un po' alla mia serata, tolta la bamba ovviamente, diciamo che ci assomigliava, e sì, col finale sono rimasto decisamente a bocca aperta anch'io. Comunque gran video, grandissimo pezzo, ciao.
2: Tolta la bamba, spero anche
4: le pere,
2: la pera che si fanno, cioè. Ecco. Però sì, la prima volta che lo vedi ti rimani sempre scioccato, cioè, è un bel video musicale.
4: Sì.

0: Gli anni 90 sono una malattia che non passa mai, in qualche modo, perché stavo leggendo questa notizia che riguarda Noel Gallagher. Fondamentalmente una delle chitarre, la chitarra che lui ha usato per l'MTV Unplugged al Royal Festival Hall nel 1996 è stata battuta di recente all'asta per una cifra, adesso non dico record perché ci sono dei cimeli che sono andati molto oltre, però comunque di 226.000 sterline.
1: Che sono un po' di soldini.
0: Che comunque sono un po' di soldini. Questo secondo me sottolinea quanto, ripeto, quell'epoca lì sia un'epoca che comunque è rimasta nel cuore di tantissime persone.
1: Sì, tra l'altro periodo anche probabile in cui stessa chitarra l'aveva utilizzata anche per suonicchiare questa qua, visto che Definitely Baby, primo disco arriva, sono stesso periodo. Una Epiphone, no?
0: Sì, è una, adesso non vorrei dire una stupidata, Takamine FP460SC.
1: Che
0: è questa.
1: L'acustica.
0: Esatto, che tra l'altro uno show molto interessante che insomma, vi invitiamo a guardare perché è davvero fighissimo, anche perché Noel già all'epoca cominciava a tirar fuori la sua capacità non solo melodica ma anche performativa.
1: Ecco. E poi quanto deve essere bello avere appesa o poter suonare, perché poi cosa fai una volta che la compri quella chitarra lì? Cioè, mettiamo il caso, vi siete aggiudicati la chitarra di Noel, no? Quindi questa acustica qua. Cosa fate? La suonate o la mettete tipo in una teca, la appendete quando vengono gli amici o le amiche a casa e dici, oh, vedi quella chitarra di Noel?
0: Forse
1: una
0: questa.
1: Una strimpellata la fai?
0: Sì, però prima di metterla via.
1: Perché magari poi hai paura di romperla.
0: Sì, anche perché io poi ho veramente scarsa cura.
1: Io la suonerei.
0: La terresti libera lì da suonare?
1: Io la suonerei. Sì. Se no che te ne fai?
0: Solo per dire, cacchio, ce l'ho lì, capito? Come un poster, non so come...
1: Però, dici, sto suonando la chitarra che ha suonato...
0: Noel
1: Gallagher. Ma non una chitarra, quella chitarra.
0: Sì, è un dilemma questo qui, che qui è difficile anche dar risposta. Io forse così su due piedi la metterei via per paura di rovinarla, però è anche vero, è come dire, ho una bellissima cucina ma non cucino mai.
1: Capito, è la stessa roba. Arriveranno gli U2 dalla Top 20, si chiama Silenzio.
2: Silenzio.
0: Prima però ci sono i Kings of Leon qui su Freccia con Find Me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: minuti su Radio Freccia, YouTube con, anzi U2, perché YouTube lo dici a casa tua, parla come mangi. Silenzio, questo è il titolo della canzone.
2: In che senso lo dici a casa tua?
1: YouTube.
2: Ah, perché e noi diciamo due, abbiamo sempre detto
1: sì, diciamo due, dai.
2: C'è cioè, chi la farebbe suonare ai suoi amici, quasi tutti saprebbero suonarla meglio di lui, laddove lui è Noel Gallagher.
1: Adesso sul suonarla proprio magari sì, ma sul comporre canzoni però insomma.
2: Vinci l'asta e te la porti a casa solo per dimostrare che c'è qualcuno che la suona meglio di lui. Un po' di revenge.
1: Beccati questo giro di là, questo giro di do. Noel. Anche.
2: Siete veramente cattivi.
1: Ciao Lanis.

0: non vi va mai bene niente, però. E uno non vi piace, l'altro non vi piace. Alanis mette d'accordo un po' tutti?
1: Secondo me sì.
0: Dai, cosa gli vuoi dire?
1: Secondo me sì. Alanis è un po' come gli 883, secondo me. Non a livello qualitativo, non c'entra niente una roba con l'altra. Però io sono dell'idea che tu puoi essere amante della techno, della house, del metallo quello più duro, del rock, però se passa nord, sud, ovest, est degli 883 alla fine un po' ti muovi.
0: Pensa che ieri, sul discorso analogo, perché secondo me 883 hanno coperto delle generazioni per quanto non vi piacciano.
1: Legittimo, però, ci mancherebbe.
0: Di fatto hanno raccontato la vita adolescenziale oltre di diverse generazioni. Più o meno analogo al discorso di Articolo 31, forse una generazione in meno, però anche loro hanno coperto. Ieri sera uscendo dalla palestra, molto tardi, era 1:15 di notte, quindi chiudo la palestra, usciamo, siamo in diversi, accanto alla palestra dove vado io c'è un locale di Milano noto, fanno diversi concerti. C'era gente accampata per vedere J-Ax, che suona stasera.
1: Ah, quindi erano lì tipo per prendere posto.
0: Non pensavo che ancora oggi, insomma, facesse così tanto nulla.
1: La cosa sempre bella, secondo me, è vedere come poi di generazione in generazione si tramandino determinate cose, no? Perché sicuramente poi c'erano dei giovani che magari il J-Ax Prime, diciamo, non l'hanno vissuto.
0: Beh, sicuramente quelli che erano lì a dormire erano tutti più piccoli di me.
1: Vedi.
0: Per cui.
1: Quindi noi già siamo al limite.
0: Esatto.
1: Da questo punto di vista, quindi. Va bene, siamo arrivati in fondo a questo programmino che dura solo 4 ore, che in fondo, voglio dire,
0: Proprio ino.
1: Che si chiama Good Vibrations, che riaprirà i battenti anche domani a partire dalle 10.
0: E per questo ci scusiamo, ma d'altronde siamo qua, siamo pagati per questo, ci sentirete anche domani, stesso posto, stessa ora, sempre fino alle 14. Grazie per aver scelto Radio Freccia, soprattutto per aver scelto questa trasmissione, piccola trasmissione, come dicevamo prima, per la vostra colonna sonora.
1: Restate con noi perché tra pochissimo arriverà Ambra Marie che vi porterà con sé fino alle 17.
2: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, anzi le 14, proprio in questo momento precise, dato che ci teniamo all'orario preciso, con la vostra Ombra Maria all'interno di Electric Ladyland, programma che va in onda su Radio Freccia dalle 14 alle 17 tutti i pomeriggi, solo che in settimana, dal lunedì al giovedì, trovate la Cecil B e poi nel weekend invece trovate la sottoscritta, che vi dice sempre di seguire questo fantomatico bianconiglio, di entrare in questo labirinto dal quale poi ne usciamo la domenica. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, anche perché in realtà quest'oggi stiamo insieme 4 ore, è vero, non fino alle 17, ma sconfinerò in note di stile. Il nostro professorone di stirpe oggi a suonare, quindi domani poi ci racconterà un po' com'è andata, e quindi giustamente da bravi musicisti ci diamo un po' il cambio.

Zero, questi erano gli Smashing Pumpkins anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme. La prima di quattro ore che cercherò di riempire di discorsi legati chiaramente come sempre un po' alla musica. Ci sarà l'On This Day alle 14.50, vi porto da qualche parte come ogni pomeriggio. Vi ho già detto che non ci sarà Gianni Rojati, ma ci penserò io in qualche modo a tenervi compagnia con delle notizie che poi trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play. C'è Band on the Run sempre aperto, ovvero quello spazio dedicato ai musicisti e alle musiciste. Se avete dei concerti questa sera, domani, nelle prossime settimane, mandatemi dettagli che almeno facciamo girare un po' la voce. Poi quest'oggi ritorna la rubrica Sai chi ti consiglio tantissimo alle 16.50, quella rubrica con gestacci annessi. Welcome back to

0: Radio Freccia.
1: 14:11 all'interno di Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie fino alle 18, quindi vi passate, vi cuccate 4 ore con la sottoscritta, che però si impegnerà a tenervi compagnia, soprattutto anche a ricordarvi le cose importanti, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul famoso banner Special in Contest, al quale suoneremo anche, aggiungeremo anche un suono, così quando pigiate questo famoso banner ci sarà ogni volta un suono diverso. Era un'iniziativa che così ieri io e Gigi ci siamo sentiti di prendere in considerazione. Ma a parte questo, vi regaliamo un sacco di cose. Non siamo per caso la vostra radio preferita? You know that-

Break on through, sono arrivati anche i Doors all'interno di Electric Ladyland, così per farmi un po' contenta. Un'altra cosa che mi rende molto felice quest'oggi è che ricomincia la rubrica Sai chi ti consiglio tantissimo, ovvero la rubrica con gestacci annessi e musica consigliata. Arriva alle 16:50 ogni secondo e quarto sabato del mese. Sembra un mercato, no? Per quelle cose dove devi contare, oppure quando ti portano via l'auto per la pulizia stradale, quindi devi contare i giorni. Comunque, appunto, il secondo e il quarto sabato del mese alle 16:50 torna Sai chi ti consiglio tantissimo, dove vi consiglio degli artisti che secondo me vale la pena approfondire. Nella stagione scorsa, insomma, voglio farti scoprire un po', e quest'anno mi impegnerò anche quest'anno. Strangers

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 14:22 con Ambra Maria. Allora, visto che il nostro On This Day quest'oggi, ve lo dico già, ci porterà in terreno Radiohead, stranamente. Allora, vi riporto questa notizia che ho letto in questi giorni, la trovate anche sul nostro sito. È uscito questo video in cui Thom Yorke e Harry Styles si sono ritrovati a parlare di fama, di insicurezze, di libertà artistica per Musicians on Musician, questa serie di Rolling Stone. Tutto era cominciato a Roma qualche anno fa, quando Harry Styles stava ascoltando peraltro a Moon Shepherd Pool in cuffia e mentre stava ascoltando questo disco ha riconosciuto Thom Yorke per strada a Roma, si presenta e poi va a vedere i The Smile perché all'epoca appunto era il momento del side project di Thom Yorke e va a vedere i The Smile dal vivo e due anni dopo questo incontro tutto è diventato una conversazione di quasi due ore che adesso possiamo ascoltarci anche noi.

Violent Femme su Radio Freccia, mentre vi stavo parlando di Thom Yorke, che ha raccontato ad Harry Styles questo retroscena anche interessante sul rapporto col passato dei Radiohead, perché ha raccontato che dopo la reunion dello scorso anno, nonostante si fosse divertito durante i concerti, ha attraversato poi mesi di forte insicurezza. Gli è servito per superarlo, riprendere il lavoro sul suo disco solista, per ritrovare un po' la voglia di andare avanti. Un sentimento che Thom Yorke conosceva già dai tempi di OK Computer, perché dopo aver suonato quei brani tantissime volte sentiva il bisogno di cambiare direzione. E poi oltretutto anche in queste conversazioni viene fuori che su Eigendry ha ammesso persino di aver desiderato di non averla mai scritta, non perché fosse brutta, ma perché rappresentava una forma di canzone da cui aveva voluto allontanarsi. Va bene Thom Yorke, io ti amo esattamente perché sei così complesso cerebralmente, però anche meno,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:34 con Ambra Marie fino alle 18. Quest'oggi ci teniamo ancora più compagnia del solito e è arrivato il momento delle anticipazioni legate all'On This Day. Oggi è il 10 ottobre e il 10 ottobre usciva precisamente nel 2007 usciva il mio disco della vita, quindi non posso non parlarne, lo so che l'ho fatto milioni di volte, di solito gli On This Day li cambio quando ne abbiamo già parlato, però non posso, capita una volta all'anno, lasciatemela festeggiare per bene questo 10 ottobre del 2007 quando usciva In Rainbows, settimo disco dei Radiohead, che amo semplicemente alla follia, quindi ne parleremo in una maniera diversa rispetto alle altre cose, alle altre volte, analizzandolo da un punto di vista diverso, ma la cosa bella è che ci ascolteremo un qualcosa dal disco. Se anche voi, come me, subite il fascino incredibile di questo disco dei Radiohead, scrivetemi al 366-663-4466. Se invece avete qualcosa in contrario da dire, fatelo comunque, insomma, l'importante è che mi rimaniate sul tema. E dopo, se volete uscire fuori tema, fatelo, insomma, fate quello che vi pare. Intanto io vi lascio godere i Guns N' Roses. Questo è November Rain.

0: Spettacolare Ambra Marie, complimenti. Guns N' Roses, the best.
1: Vero. Allora, però noi in realtà stavamo parlando dell'On This Day di quest'oggi che ci porta sui Radiohead. Vi ho parlato anche del fatto che c'è questo video in cui Harry Styles e Thom Yorke parlano di musica e Sergio commenta la notizia, spero che non sia che dopo questo incontro Thom Yorke abbia deciso di fare un disco di cover dei One Direction, ma sai che in realtà potrebbe anche starci. Per esempio Story of My Life è un pezzone, sarebbe bello sentirlo reinterpretato dalla vena distopica di Thom Yorke. Quest'oggi accadono anche altre cose nel mondo del rock. Il 10 ottobre Max da Palombara ne ricorda una e dice: ciao Ambra Maria, oggi 10 ottobre nel 69 non puoi non parlare di In the Court of the Crimson King, album che inaugurò la stagione immortale del progressive, con tutto il rispetto per i Radiohead. Hai ragione, però il programma è mio e quel poco che posso decidere lo decido io, e quindi andiamo sui Radiohead. Hai ragione, però mi dispiace, andiamo sui Radiohead.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:52 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 10 ottobre del 2007, quando usciva il mio disco della vita. Molto semplicemente, sto parlando di Rainbows, un disco dei Radiohead, un disco che peraltro negli ultimi anni è stato riscoperto tantissimo dalle nuove generazioni. Questa è una cosa bella. Tutto parte in qualche modo lo scorso anno, un paio d'anni fa, quando Let Down, che è un brano in realtà di OK Computer, è diventato virale, quindi ha riportato i Radiohead in qualche modo sotto i riflettori delle generazioni appunto più giovani, e ha trascinato quindi questa cosa con sé anche altri capitoli della loro discografia che sono stati riscoperti. E probabilmente il motivo per cui in Rainbows poi è diventato il disco che ha conquistato i nuovi ascoltatori è perché secondo me riesce ad essere sperimentale senza diventare troppo freddo. È un disco sofisticato, però senza perdere il contatto con le emozioni. Pensate al crescendo ipnotico di Wild Fishes, oppure che ne so, alla vulnerabilità di Nude, a quella tensione molto sensuale che c'è in All I Need. Per quanto mi riguarda, in Rainbows è proprio la sintesi perfetta dei Radiohead tra melodia e sperimentazione. Poi nel novembre del 2025, con il ritorno dal vivo dopo 7 anni di pausa, questi brani hanno trovato spazio anche nelle scalette, proprio anche per il fatto che erano diventate così popolari anche tra i ragazzi più giovani. A Madrid, per esempio, i Radiohead hanno riproposto Jigsaw Fall Into Place per la prima volta dal 2009. Quindi tante cose. Altra news anche legata in Rainbows, che per i 50 anni di Rough Trade, ovvero lo storico negozio ed etichetta indipendente britannica, ha pubblicato una nuova edizione di Rainbows, in questo vinile trasparente riciclato con storie, interviste esclusive legate alla realizzazione di questo disco. In Rainbows sembra parlare direttamente a chi oggi cerca nella musica intimità, imperfezioni, sensualità e ritmi che in qualche modo ti entrano sotto pelle, come questo che c'è già in sottofondo. E allora torniamo dentro quel mondo di colori e inquietudini, come sanno fare i Radiohead. Questa è Wild Fishes su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59, un attimo che mi riprendo da questo viaggio incredibile di World Fishes. Ancora una volta partito il pezzo, ho detto: ma come parte sto pezzo? Poi, ma come si sviluppa questo pezzo? Ma come finisce questo pezzo? Incredibile. Pezzo incredibile. Contenuto appunto in In Rainbows, disco che usciva il 10 ottobre del 2007, e quindi nonostante la ripetitività di questo argomento, perché ne avrò parlato milioni di volte di questo disco, ma è bene farlo. Se mai che all'ascolto ci sia qualcuno che non lo conosce, e non so, magari oggi gli regalo qualcosa di nuovo e di bellissimo. Io sarei contenta se mi cancellassero la memoria e potessi ascoltare di nuovo per la prima volta In Rainbows. Nel frattempo, mentre io mi perdo in tutta questa poesia di questo disco, mi arrivano i vostri messaggi, dove adesso ve lo dico in dialetto, come mi è stato detto che il mio dialetto, ed è: sì, va bene Ambro, ok Radiohead, ma messo i Pantera, ovvero metti su i Pantera, non ci sono gli Spin Doctors, va bene?

Messi Pantera invece ci sono gli Spin Doctors. In più, vabbè, non dovrei parlare nel mio dialetto in onda, ma va bene così. Nel frattempo mi scrivete: ehi Ambra, qui si ascolta Radio Freccia mentre metto lo smalto blu alla mia bimba di 3 anni, per lei è la prima volta di In Rainbow. Che meraviglia, quanto vorrei, ripeto, ascoltarlo anch'io per la prima volta. Poi invece Barbara mi scrive: ciao Ambra, non conosco bene tutti i brani dei Radiohead, li ho ascoltati, ma da profana non sono facili da ascoltare. Ci sono band che secondo me non sono alla portata di tutti, questo è il mio pensiero. Sì, non sono una band semplicissima i Radiohead, o perlomeno la prima parte della loro discografia è sicuramente un pelo meno complessa, poi si sono sviluppati, però è anche questo il bello, no? Il fatto che non siano proprio così semplici da comprendere, magari sono da riascoltare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:10 con Ambra Marie che vi sta parlando di Rainbows dei Radio. Adesso sono giustificata perché è il compleanno di questo disco, quindi io lo posso fare. Allora, secondo me una storia interessante da riportarvi è questa, ovvero nel 2007 quando i Radiohead hanno pubblicato in Rainbows, l'hanno lasciato online con la possibilità di far decidere agli ascoltatori il prezzo da pagare, quindi era un pay what you wish, quindi potevi pagarlo anche zero il disco, quindi niente prezzo fisso, niente etichetta discografica che gestiva il tutto. Quindi il disco arriva direttamente dal sito della band, e perché per quanto riguarda Thom Yorke eravamo in un momento già nel 2007 in cui la musica cominciava a circolare sempre più liberamente in rete. Allora Thom Yorke ha voluto fare questo esperimento, ovvero mettiamo il nostro disco gratuitamente online e vediamo in quanti lo pagano e in quanti invece decidono di dargli zero.

0: Che barba, che noia, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia.
1: Cosa?
0: Il Radiohead.
2: Oh, posso...
0: Ciao.
2: Che palle voi con queste battute sempre scontate, io invece continuo a parlarne. Allora, vi stavo dicendo che nel 2007 i Radiohead hanno fatto questo esperimento. Siccome la musica cominciava a circolare già in maniera piuttosto libera su internet, hanno detto facciamo così, noi mettiamo questo disco gratuitamente sul nostro sito e lasciamo che la gente lo paghi quanto vuole. Quello che ne è venuto fuori è una cosa abbastanza triste, ovvero che a parte la gente che l'ha pagato zero e quelli che invece l'hanno pagato dando il valore che insomma che pensavano avesse questo disco, anche magari la possibilità che avevano di pagare questo disco, la cosa triste è che un sacco di gente l'ha scaricato comunque illegalmente, quindi tu dai una roba gratuita ma la gente la scarica comunque illegalmente. Vabbè. Comunque questa domanda rimane attualissima, ovvero nell'epoca dello streaming, degli algoritmi, della musica che sembra sempre disponibile, quanto siamo disposti a riconoscere il valore di un disco? Voi la comprate ancora la musica? Ormai vi siete abituati che è una cosa gratuita?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Freccia.
4: Le 15 e 24 all'interno di Electric Ladyland. Vi ho fatto una domanda molto semplice ed è: voi la musica la comprate ancora? Adesso, a parte tutti quelli che mi stanno dicendo, andando ai concerti, t'assicuro che con quello che spendi la musica la compro, e come? Vabbè, questo è un discorso molto più ampio che non riusciamo ad affrontare con i tempi che abbiamo radiofonici. Comunque faccio ascoltare, anzi leggo dei messaggi molto belli che in qualche modo riassumono quello che penso anch'io. Sergio dice: io la compro e come la musica, e mi sa che sono rimasto uno dei pochi. Spendo un capitale in musica, ma l'originale per me è tutto. Primo motivo: se ami la musica spendi per averla, altrimenti un mercato muore senza il suo giro di soldi. Secondo motivo: chiaramente la fedeltà del suono, il piacere della copia fisica col suo libretto, il suo pack e la convinzione che i soldi spesi in musica non sono mai soldi buttati. I soldi spesi meglio, a mio avviso, sono sempre i soldi spesi per la musica o per il viaggiare. Amen, Sergio.

0: I Gorillaz su Radio Freccia, che belli che siete quando mi mandate questi messaggi. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, Alex. Ciao. Da Roma, io sono dell'82 e avendo vissuto gli anni 90 a pieno sono molto legato al formato fisico, quindi ancora oggi acquisto dischi, CD o vinile, ovviamente delle band e degli artisti che amo in particolar modo, quindi sì, ha tutto un altro fascino a ascoltare un disco, toccarlo, guardare le copertine e tanta roba.
0: Ecco, diciamo che queste lezioni sicuramente non le devo fare a voi, perché io so che qua su Radio Freccia si raggruppano degli amanti della musica, però è sempre bene ricordare che la musica non è gratis, perché dietro c'è tanto lavoro e quindi nonostante sia stata svalutata molto è sempre bene comprarla la musica.

0: too sharp.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Ambra Marie fino alle 18 quest'oggi. Riportiamo il focus un attimo ancora sui Radiohead, ma perché mi è arrivato un messaggio di Carlo. Direi che poi potremmo chiudere la parentesi dedicata a In Rainbows dei Radiohead con questo messaggio. Carlo scrive: la mia ex, quando ci siamo lasciati, mi ha salutato ringraziandomi di averle fatto conoscere i Radiohead. Un'altra mi ha lasciato dicendo che mi avrebbe portato sempre nel cuore come le canzoni dei Radiohead, che ha ascoltato grazie a me. Poi, finalmente, ho conosciuto una ragazza che, sbirciando i miei dischi, ha esclamato: Dio, Radiohead, li amo! E niente, siamo sposati da 13 anni, abbiamo una figlia di 12, innamorata dei Radiohead. Bravo Carlo. Bravo Carlo che, come hai potuto, hai diffuso il verbo dei Radiohead. Lo apprezzo molto.

0: quei finali che io e la mia band cerchiamo di imitare vocalmente ogni tanto quando ci siamo bevuti qualcosa di troppo. Ci siamo ascoltati gli Iron Maiden, Run to the Hills, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, è arrivato un messaggio che è perfetto per spezzare l'atmosfera Radiohead e poi buttarci su altro tra poco. Ancora non vi svelo dove andremo, intanto ascoltiamoci questo messaggio.
1: No, mi sono collegato solo ora, non so di cosa stavate parlando. Mi presento, sono Lewis, clavicembalo dei Fisarmonica. Questa sera portiamo della musica, come appunto dice il nostro nome, della musica thrash metal in quel di Spotorno. Il locale si chiama Il Buco del Diavolo,
0: sì.
1: È bellissimo, cioè proprio un buco, cioè proprio ci stanno 20 persone, quindi sì. Venite tutti, così lo riempiamo in fretta.
0: A Spotorno ovviamente, che è Caput Mundi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:49 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Allora, vi leggo un articolo. Spostiamo quindi il focus dai Radiohead, ma soprattutto da Spotorno. Vi leggo questo articolo che trovate sul sito di Radio Freccia, in cui si parla del fatto che a volte bastano 3 secondi di una canzone per farci tornare indietro di 20 anni, non soltanto alla canzone ma proprio al momento della nostra vita in cui l'abbiamo ascoltata. Un contributo infatti pubblicato su Nature Reviews Psychology prova a spiegare proprio questo meccanismo. Alcuni ricercatori hanno chiesto a persone sopra i 40 anni di indicare canzoni e film particolarmente significativi per loro, e la cosa interessante è che le canzoni considerate più importanti erano molto più spesso legate a ricordi personali specifici, soprattutto quelli dell'adolescenza e della prima età adulta. È quello che in psicologia viene chiamato reminiscence bump, ovvero tendiamo a conservare moltissimi ricordi del periodo in cui stiamo costruendo la nostra identità. Quindi i primi amori, gli amici, i viaggi, le prime libertà, il primo concerto magari senza i genitori, e naturalmente la musica accompagna tutto questo. C'è una differenza importante: non è semplicemente la canzone che conosciamo meglio a diventare un ricordo, è quella alla quale abbiamo attaccato qualcosa di personale. Una canzone può essere stata ascoltata 100 volte in macchina, ad una festa, nella cameretta, non so, insieme ad una persona che oggi in realtà non fa più parte della nostra vita, e ogni volta aggiungiamo un pezzetto di memoria a quella stessa canzone. Ed è forse per questo che la musica, più di tante altre cose, riesce proprio a farci incontrare una versione precedente di noi stessi, è quello che analizza appunto questo studio. Io penso che tutti quanti noi abbiamo una canzone così, ovvero quella che non ascoltiamo semplicemente, ma che ci riporta esattamente dove eravamo quando l'abbiamo incontrata per la prima volta, quindi ci porta proprio nel momento esatto, come un profumo che ci scaraventa all'interno di un ricordo che diventa quasi tangibile. E allora la domanda che voglio farvi non è tanto qual è la canzone che ricordate meglio, ma qual è quella canzone che appena parte vi fa ricordare chi eravate. Fatemi un po' di esempi, raccontatemi le vostre storie.

0: you can all fuck off today.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Quasi le 16, ci siamo quasi con la vostra Ambra Marie fino alle 18. Oggi, per vostra e mia sfortuna, il professorone di stirpe Gianni Royati non ci sarà. Torna domani, quindi da una parte almeno non ci sono interrogazioni, non dobbiamo essere preparati, lo dovremo essere domani, però dall'altra chiaramente la sua mancanza si fa sentire. Ma sto cercando di tenervi impegnati con dei discorsoni, in realtà, perché la domanda che vi ho fatto, ve la ripeto, è abbastanza filosofica. Dice, vi ho chiesto qual è la canzone, non tanto la canzone che vi ricordate meglio della vostra infanzia, ma quella canzone che appena parte vi fa ricordare proprio chi eravate in quel momento in cui l'ascoltavate, quindi con quel ricordo preciso, nitido, che a volte dà, secondo me, la canzone e il profumo hanno questo potere di riportarti proprio esattamente a quel momento lì.

0: Pink Floyd su Radio Freccia mentre mi arrivano i vostri messaggi. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Buon pomeriggio per Ciao. Me, assolutamente Toxicity, The System. Avevo avuto 19 anni. Primo viaggio volontariato da sola, per di più all'estero. Ho questi ricordi di questo disco, The System of a Down, su questo furgoncino 9 posti del progetto di volontariato, per cui viaggiavamo in giro per la Bosnia. Ogni volta che ascolto Toxicity ritorno lì.
0: Meraviglia, bellissimo ricordo questo, grazie.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, quest'oggi fino alle 18. Stiamo parlando di quelle canzoni che in un attimo vi riportano indietro nel tempo ad un momento preciso della vostra vita. Sentiamo
2: allora,
1: chi c'è.
2: Allora, il brano è My Immortal degli Evanescence. E io ero adolescente, 13 anni, e mia nonna purtroppo appena scomparsa, quindi legata anche ad un lutto personale. E questo brano, uno dei primi brani veramente seri, difficili, impegnativi, che ho imparato a cantare da solista che ho portato ad un concorso canoro, insomma, dove sono anche risultata tra i finalisti.
1: Bravo.
2: Tutto dedicato chiaramente a mia nonna e alle persone che non ci sono più. Un ricordo proprio tangibile, come hai detto prima. Un saluto da Rimini.
1: Grazie anche per questo tuo messaggio. Intanto qua arrivano le Hall e poi continuiamo con i vostri ricordi.

Le All su Radio Freccia, ma torniamo ai vostri messaggi. Stefano mi scrive: Nothing to Fear, pezzo dei Depeche Mode quasi sconosciuto, ascoltato durante il tragitto per arrivare a scuola ad affrontare gli esami di riparazione, 4 materie. Quando mi serve un po' di carica drammatica lo ascolto sempre. Dimenticavo, sono stato promosso, ma la bucciatura è stata solo rimandata di un anno, sempre Stefano. Poi Valeria invece scrive: avevo 19-20 anni, primo anno di università in cui facevo la pendolare con il treno, arrivavo a casa, spuntino al volo per riprendermi, il viaggio era più di un'ora, mettevo MTV Video Music, passava spessissimo Manu Chao con Bongo Bong. Ecco, se la risento mi rivedo Matricola con tutto un mondo davanti a me da esplorare, da imparare a gestire, una sensazione che riconosco e appartiene solo e solamente a quel momento lì della mia vita. Adesso arriva un pezzo, non so, che in qualche modo secondo me si collega all'emozione di cui stiamo parlando.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Freccia.
4: Le 16.25 con Ambra Marie fino alle 18, quest'oggi ci facciamo un'ora in più. Allora, qualcuno mi scrive: la matricola di prima è fortunata perché per me quella canzone era presentata da Vamos a Tequila, Señorita Bonita. E tra l'altro non conosco, ma insomma ci sono dentro delle parole che amo moltissimo. La prima che così raggiunge il mio interesse è Tequila. Non so voi, ma sono una grande amante della tequila. Alessio intanto scrive One dei Metallica. Per me è quella la canzone che poi inappropriatamente ho usato come sveglia ai tempi dell'università. Non conoscevo Ambra Marie all'epoca, perché vi dico sempre: non mettete le vostre canzoni preferite come sveglia. Quando l'ho sentita live quest'estate dai Metallica, l'ho percepita come il riassunto della vita. Non male.

0: Dave Matthews Band su Radio Freccia, intanto che continuano ad arrivarmi i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Assolutamente Magic Bands di David Bowie, una delle canzoni del meraviglioso film Labyrinth. Mi ricordo proprio quando ero bambino, guardavo appunto Labyrinth, guardavo Predator, Venerdì 13, cioè passavo tutti i generi dei più disparati, però quella canzone mi riporta proprio a quell'epoca in cui non avevo una responsabilità se non mangiare e respirare.
0: Belli quei tempi lì, dove le responsabilità appunto erano quelle, mangiare e respirare, sopravvivere respirando però. Vabbè, Nine Inch Nails, intanto che piangiamo rimembrando quei tempi. The way in-

0: 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Io resto italiano.
3: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 16:39 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, che lo sapete non è per niente una persona ripetitiva. Oltre ad avervi parlato di nuovo di In Rainbows, quest'oggi volevo così mostrare il mio interesse per la top 20 che ci siamo ascoltati poco fa prima delle pubblicità, che è Carriad dei Roston Club, pezzo secondo me incredibile, scritto benissimo, di una semplicità ma di una bellezza incredibile. Quindi ecco, volevo semplicemente dirvi che è la mia top 20 preferita al momento. Nel frattempo noi cambiamo anche argomento, perché stiamo insieme fino alle 18, quindi dobbiamo cambiare un po' gli argomenti, sennò parliamo sempre delle stesse cose. E quindi vi ringrazio per aver partecipato alle risposte legate alla domanda, che era: qual è quella canzone che appena parte vi fa ricordare chi eravate? Grazie per tutti i messaggi che sono arrivati, ma adesso cambiamo argomento e tra poco vi dico dove vi porto. Prima arrivano le Zeppelin.

Oh My Love, Led Zeppelin, canzone straziante ogni volta che l'ascolto, ce la siamo sentita in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia anche quando magari, non lo so, dovete uscire dall'auto ma volete sentirci lo stesso per qualche stranissimo motivo che si chiama dipendenza da Radio Freccia. Allora, qua sulla nostra app ci sono i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, insomma, se vi siete persi qualcosa trovate tutto sulla nostra app. Invece, dove vi porto in questo momento, in quest'oggi, dove innanzitutto Gianni Royatti ci ha abbandonato ma ritorna domani, vi porto ad una rubrica che torna dopo l'enorme successo dello scorso anno, ritorna, sai che ti consiglio tantissimo, che è la rubrica con gestacci annessi e canzoni e band e artisti che vi consiglio spassionatamente. Ritorna ogni secondo e ogni quarto sabato del mese. Mi raccomando, non è un mercato, ma è un posto dove vi consiglio delle canzoni.

0: Radio Freccia.
1: 16:54 con Ambra Marie. Eccoci qua, torna Sai chi ti consiglio tantissimo, ovvero la rubrica con consigli musicali e gestacci annessi. Oggi vi consiglio una band giovanissima, appena uscita con il primo disco, però secondo me hanno già parecchie cose da dire, quindi Sai chi ti consiglio tantissimo, questa stagione vorrei portarla appunto sulle nuove scoperte, sulle nuove band. Si chiamano Kyo, sono londinesi e sono quattro poco più che ventenni. Il 25 settembre è uscito il loro album di debutto, che è Put a Smile on For Me. Il titolo mi ha fatto pensare subito in qualche modo a Joker, al suo Why So Serious, e insomma dopo averlo ascoltato l'associazione non era poi così campata in aria, perché dentro c'è tanto grunge in questo disco, chitarre distorte, voce roca, melodie che sembrano un po' spezzarsi, però non è un semplice cosplay degli anni 90, è il linguaggio che questi ragazzi hanno trovato per raccontare una certa inquietudine che vedo abbastanza diffusa. Ci sono due fratelli nella band, figli d'arte, dato che il padre suonava musica celtica e se li portava con sé in tour, però di celtico nei Kyo non c'è praticamente niente. Qua sentite piuttosto quella linea che va un po' dai Bush ai Feeder, passando per band più recenti come i Wunderors, che vi abbiamo presentato tra le nostre top 20 più di una volta. In questo disco, che ripeto si chiama Put a Smile on For Me, ci sono 11 canzoni. Io vi direi di tenere d'occhio soprattutto That's Me, A Loser, che secondo me sono le canzoni che raccontano meglio la rabbia e la melodia di questa band. I Kyo arriveranno anche in Italia venerdì 16 aprile, saranno all'Arcibellezza di Milano, unica data italiana. E adesso però vi faccio ascoltare il brano con il quale li ho scoperti, che non è all'interno di questo disco, il debut album, perché fa parte dell'EP con cui i Kyo hanno esordito. Anche perché questa canzone che amo parecchio ha un titolo che mi ha particolarmente attratta. Questi sono i Kyo con I Lied Amber.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:59 con Ambra Marie che giampa in Note di Stile. Salutiamo Gianni Roiatti. Ci manchi, torna presto, infatti tornerà domani addirittura in presenza in studio. Allora, siccome quando arriva di solito sai che ti consiglio tantissimo, io vi saluto col brano e me ne vado. Invece quest'oggi rimango un'ora in più, quindi sarebbe bello che voi me lo commentaste. Quindi vi ho appena fatto ascoltare Kyo con I Lied Amber, consigliandovi il loro disco d'esordio che è Put a Smile On For Me, che è appena uscito. E quindi secondo me è una band da tenere d'occhio, voce incredibile, un sound che certo non è niente di nuovo per chi insomma bazzica l'ambiente da tempo, però sono veramente fighi, sono giovanissimi, ho visto dei video live, insomma sono promettenti. Che ve ne pare? 366 663 4466, fatemi sapere.